0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Mediatroni, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Con anche qualche secondo di anticipo, ma possiamo dirvi che sono le 6 sfrecciati. Buongiorno, buona domenica, 13 di settembre. Un attimo che ci ricomponiamo, il tempo di togliere il mollettone e il felpone, quello con cui uno esce dal letto, e ci siamo.
2: No, il felpone lascialo, perché l'abbiamo detto, sei uscita dai Rage Against the Machine e ci piace. Dobbiamo mantenere questo mood anche oggi che è domenica, anche oggi fino alle 10 in questo Rock Morning Weekend Edition, in cui Giulietta e Lao appunto cercheranno di tenervi compagnia per quanto possibile, lo sappiamo.
1: Beh, anche perché le condizioni psicofisiche sono quello che sono nel corso della settimana e degli altri giorni, figuratevi quando si arriva la domenica. Ma penso che siamo più o meno tutti sulla stessa barca, quindi iniziamo così.

0: Le 6 e 6 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Vladimir Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa.
0: I ribelli Houthin dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che l'operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili balistici, affermando anche che gli attacchi sono stati precisi e diretti.
1: Resterà in carcere Agostino Di Novo, 40 anni, militare condannato a 6 mesi per lesioni, che subito dopo la lettura della sentenza in aula in tribunale a Udine si è scagliato sulla donna 35enne colpendola con un oggetto appuntito. La donna è stata ferita al collo e a una gamba. Fermato da un carabiniere e un poliziotto, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.
0: Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Woman Unknown della regista Meyel Tuki. Il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile va a Riccardo Scamarcio nel film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Il premio speciale della giuria va fra gli applausi a NASA di Yuval Abram e Rachel Zor.
1: Andiamo ai motori con la Formula 1. Lando Norris partirà in pole position al Gran Premio di Spagna. Nelle qualifiche si è imposto su Kimi Antonelli. In seconda fila Verstappen, Hamilton, quinto Charles Leclerc. Per la MotoGP Marco Bezzecchi conquista la pole a Misano con il nuovo record della pista. Dopo di lui Marc Marquez e Fermín Aldeguer. Quarto di Gian Antonio davanti a Martin Marini. Bagnaia è 14°. Marc Marquez ha vinto invece la gara sprint. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà presente sul nostro territorio, dunque tanto sole con al più qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo però dei fenomeni sulla bassa Calabria e sulla Sicilia. Le temperature massime complessivamente saranno gradevoli, picchi fino ai 29-30 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.

0: è che botta, si parte con i Metallica, direi che possiamo essere più che contenti stamattina, va che bello, anche perché domenica ci serve un po' una botta di queste per svegliarci, cioè, non in testa, altrimenti restiamo orizzontali per tutta la giornata, quelle già ce le siamo tirate probabilmente ieri, oggi invece un qualche stimolo, anche per quello noi diciamo la mattina sfogatevi, what the fuck, le rubriche, l'attualità, così vi scannate come foste al bar con il giro del bianchino la sera.
1: Infatti qui non basta soltanto il what the fuck per sfogarsi, perché pure durante l'attualità giustamente partono certi dibattiti che veramente, cioè, noi li mettiamo a disposizione tutto, però

0: La prima, ecco, è quella dei What the Fuck, quindi se volete sfogarvi da adesso fino alle 7 più o meno, sapete dove sintonizzarvi, su quale frequenza, con quale programma, eccetera, eccetera. Ma non soltanto questo, perché ecco, anche questa domenica vede i nostri ospiti, anzi la nostra ospite, che tornerà finalmente su questi schermi e su queste frequenze, la nostra cara Ami, per parlarci di finanza spicciola, così in termini semplici, alla portata di
1: tutti. Ma che secondo me è legato in qualche modo sempre anche un po' un what the fuck, perché loro adesso stanno iniziando a dire dopo le vacanze a settembre fare i conti di nuovo ti mette quell'ansietta. Sì, è tutto meraviglioso, soprattutto quando scopri di dover restituire allo Stato anche dei soldi che ti hanno dato indebitamente. Ma guarda, questa è una divagazione che mi sapeva molto di vita personale, quindi tralasciamo
0: Radio casa mia, ma anche what the fuck volendo, perché già, se vogliamo partire in anticipo, giustamente qui ogni cosa che diciamo potrebbe essere attinente. Torna anche la rubrica di What a Story, come ogni domenica, e ci sposteremo in America questa settimana, lo sappiamo, noi rimbalziamo un po' dal Regno Unito agli Stati Uniti, perché poi lì giustamente c'è stato tutta la scena newyorkese, insomma, beh, ci piace. Però andiamo avanti con la nostra programmazione, intanto dalla nostra Top 20, Paul McCartney, Come Inside.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Radio Freccia. Rock Time.
4: Le 6:18, Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau fino alle 10. Ma attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounters.
5: Assolutamente fatelo, se poi non vi piacciono gli Evanescence e non siete tra quelli fortunati e tutto il resto, sfogatevi.
6: What the fuck?
5: 366-663-4466, tutto quello che non vi gira bene questa mattina o nel weekend in generale, portatevi avanti, perché poi avete oggi a disposizione fino a venerdì di What the Fuck, non ce n'è più.

0: Su questa partivano i piantoni, quando ti sentivi solo, incompreso dal mondo. Poi andavano a ripetizioni questa è Adele, perché era quello. E Tiziano Ferro, se proprio volevamo dare la botta finale alla situazione.
1: Rosso relativo. Mamma mia, mi hai riportato indietro negli anni, vabbè, i primi 2000, terza media, gita in Abruzzo sul Gran Sasso con gli Evanescence in cuffia, meraviglioso, e piangevi con la tua amichetta del cuore.
0: Beh, c'è qualcuno che non piange ma tira what the fuck, che più o meno comunque è la stessa espressione. Buongiorno.
1: Infatti, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, un bel what the fuck al lavoro, perché tu dai delle disposizioni, non vengono fatte bene, e dall'alto ti chiedono: oh, ma perché questa cosa non è stata fatta? Perché lavoro con della gente che c'ha il cranio disabitato. E che razzo, ma perché devo pagare le bollette nella vita? Alle da Reggio.
1: Io penso che sia un problema un po' di tutti, quello di alzarsi la mattina e dover andare a lavorare. Non di tutti però, cioè c'è anche chi non, giustamente dice vabbè, io posso permettermi di non farlo, però ti annoi.
0: Ma sì, è la solita cosa che uno dice: ma se anche fossi ricco, ma io lavorerei per beneficenza. Poi ti sfido quando se nel caso in cui uno diventasse davvero ricco, vedi nelle chese che non sai neanche come spenderli.
1: Ecco, tu che faresti?
0: Sono quelle cose che, sai, uno dice:
1: non sai.
0: La beneficenza, un po' come quando ti chiedevano qual è il tuo desiderio, la pace nel mondo. Ma io penso che estinguere un mutuo no, però forse fare qualche altro investimento sì.
1: Vedi, queste...
0: Poi dobbiamo chiedere ad Ami,
1: No,
0: sai, la questione mutuo, estinguere subito, non estinguere subito, quelle cose lì.
1: No, vabbè, ci pensiamo tra circa 3 ore riguardo a queste cose. Comunque sono quelle domande che ti fanno partire, cioè, la mattina col piede giusto, le domande filosofiche sul senso della vita, dove andremo a finire, che cosa faremo. Comunque continuiamo intanto con i vostri what the fuck. 366 6634466.

0: Lazy Boy, Franz Ferdinand su Radio Freccia, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck, ne arrivano tantissimi pur essendo domenica. Buongiorno.
1: Buongiorno Frecciate. Alcuni considerano il lavoro una tortura, okay. No? Altri considerano il lavoro una fortuna. Comunque sia, what the fuck, perché sto andando a lavorare.
0: Ecco, quindi gira che ti rigira, comunque torniamo sempre.
2: E lui considera l'alcol una soluzione, evidentemente, sì, perché guarda come parli.
0: O si è appena svegliato, magari, sai, quando sbiascichi la mattina che ti sei appena svegliato, però hai ancora quel minimo di forze, hai già magari quel minimo di forze per lanciare what the fuck. Ecco.
2: Io alle 3:40 stavo già lanciando what the fuck. Posso? Adesso ci aggiungo il primo dei miei. Quando hai questa zanzara che ronza in camera, poi è incattivita perché sa di essere l'ultima sopravvissuta all'interno di casa della sua specie, quindi cattivissima, inizia a pungerti ovunque. Vai a letto e non riesci a dormire perché ci sono i vicini del bed and breakfast. Ti svegli a quell'ora, provi a riprendere sonno. Quando riprendi sonno ti fai i peggio incubi, cioè what the fuck.
0: Mamma mia, io a proposito di zanzare mi hai ricordato l'altro giorno che le stavo cercando di prendere con la racchetta, sai, la racchetta quella che le brucia. Sì, esatto. Fulvio, terrorizzato, aveva scoperto questo strumento, a un certo punto sente scoppiare, mi guarda, dice: cosa sta succedendo in questa casa? Sono io che ti sto salvando dalle zanzare, non ti preoccupare Fulvietto, ti proteggo io. Allora, chi ci sente meraviglioso ogni volta, perché chi ci ascolta per la prima volta dice: chi è Fulvio? Un bambino, un figlio, un cuginetto, un nipote in casa? No, Fulvio è un cane, ha quattro zampe, è una specie di cane, sì, è sta lì, è più un suppellettile che un cane, dai.
2: No, ma poi sto pensando che la cosa meravigliosa è che entrambe abbiamo dei quadrupedi e a entrambi abbiamo dato nomi similumani.
0: Vero.
2: Fantastico.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:33 però sfrecciati non vale, perché noi stiamo tirando fuori il peggio, i what the fuck, e voi ci mandate foto di questo micio simile arancio tigrato con questi occhioni meravigliosi che poi ti viene da fare e non è il suono del what the fuck.
2: Pensavo what the fuck. No, sì, what the fuck, perché magari vorresti stare con lui in questo momento a coccolarlo, quindi what the fuck c'è sempre, fidati.
1: Sì, anche perché poi penso al mio, e questo benedetto gatto mio mi costa più in cose rotte che in crocchette, mannaggia lui. L'ultimo danno che ha sulla coscienza è la caraffa, quella col manico di vetro, bella. Ecco, la caraffa sta là e il manico dall'altra parte.

0: Vedi, ma questa è la fine di tutti i proprietari di animali in genere, cioè i danni per casa. Emma le dice: ma a me, a Giulietta, te la caraffa, a me una lampada della Thun aveva 20 anni e in un attimo, ops, che è andata.
1: Mamma mia, sì, perché poi loro lo fanno con disinvoltura, soprattutto i gatti magari, che salgono sopra i mobili e poi con la zampetta ti danno la botta proprio davanti ai tuoi occhi. A volte lo fanno essere, ops, non l'ho fatto apposta, in realtà volevo soltanto distruggerti questa lampada di design, magari della Thun, insomma, di che sia, ecco. È un classico, guarda, purtroppo, per fortuna, insomma, avere animali in casa è anche questo. Però, ci fanno compagnia, ci piacciono, ogni tanto gli lanciamo qualche what the fuck, però se non ci fossero loro...
0: Signora mia, quante soddisfazioni!
1: Signora mia, quante soddisfazioni! Senti, a proposito di what the fuck invece, allora, ieri sono andata al cinema e vorrei lanciare un what the fuck a quegli amici che ti prendono i secchi di caramelle gommose, no. E tu stai lì che dici... come fai a non mangiarle? Cioè, nel senso, io adesso ho una fitta sulla parte destra della pancia, così al fianco destro, non so che cosa sta succedendo, potrebbe essere, non so, un appendicite. No, l'appendicite non so mai se sta a destra o a sinistra, il fegato, che potrebbe essere a destra se non erro, un rene.
0: Qualsiasi cosa legata agli zuccheri.
1: Qualsiasi cosa, io lancio what the fuck. Sì, esatto. Ah, ecco, ok, legata agli zuccheri anche
0: io. Beh, immagino, no, non lo so, nel senso, di solito le caramelle quello sono, ma siamo rientrate ovviamente cosa nel nostro fatto? Medicina 33.
1: Mamma, ma infatti mancava giustamente, stavamo troppo bene. A parte te l'altra settimana con i malanni, però effettivamente stavamo troppo bene.
0: Ma poi adesso, giusto per tornare sempre a che faccio lascio, signora scende al terzo, è la sua stagione quella dei malanni, però a me sta cosa non ha mai convinto, perché non è che no. What the fuck ci deve essere la stagione dei malanni, se non ci fossero staremmo tutti meglio.
2: Happy. Happy. You blocked the door to the tomb. Well, I hope you let me out soon. These ropes were subtle and neat. You said it's OCD. I remember the silly cartoons. The smell of summer afternoons. Lost cause of dying.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le sette sfrecciati, per la verità qualche secondo alle sette, sia mai che poi la vostra radio sveglia o il vostro microonde vi dica qualcosa di diverso. Ecco, vedi, io poi parlo di microonde e la mia testa mi ricorda cose tipo che dovevo reimpostare l'ora del mio forno, perché sai... Ieri mattina ho tolto la corrente per mettere delle lucine nuove, delle lampadine nuove.
2: Ah, che meraviglia.
1: Sì, la mattina prima di venire in radio, e però non ho più regolato l'orologio.
2: Cioè, tu la mattina ti metti a montare le luci, a programmare le luci, a programmare le cose. Ma no, vabbè, io ho soltanto da imparare da te o da disimparare. Questi sono punti di vista, magari lo facciamo decidere a loro. Comunque,
1: cosa? Meglio.
2: Ecco, appunto.

0: Le 7 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Vladimir Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile. Lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa.
0: I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare della regione di Sharm in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che gli attacchi sono stati precisi e diretti.
1: Il Leone d'Oro per il miglior film della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Quinde Ukend, Woman Unknown della regista May El-Touki. Il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile va a Riccardo Scamarcio nel film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Il premio speciale della giuria va fra gli applausi a Nasa di Yuval Abraham e Rachel Zorn.
0: Apriamo la pagina sportiva con i motori, la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio di Spagna. In pole position partirà la McLaren di Lando Norris, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta e quinta rispettivamente le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
1: Per il motomondiale Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino classe MotoGP. Seconda posizione in partenza per la Ducati di Marc Marquez che ha vinto la gara sprint. Oggi alle 14 il via alla corsa lunga.
0: Il calcio, tre gli anticipi del sabato, 1-1 Genoa-Frosinone, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2. In precedenza prima vittoria della Fiorentina targata Vanoli per 4-2 contro il Venezia. Per il momento per quanto riguarda l'informazione non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà presente sul nostro territorio, dunque tanto sole con al più qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo però dei fenomeni sulla bassa Calabria e sulla Sicilia. Le temperature massime complessivamente saranno gradevoli, picchi fino ai 29-30 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.

0: Oh, il mio Giovanni, buon Giovanni, che piacere ritrovarlo. Have a nice day. Se canta lui, di sicuro abbiamo una buona giornata. Ma ci sono alcuni che invece si svegliano la mattina e la giornata non la vedono così bene, la vedono un po' grigia, perché dicono: mamma mia, qua se viene giù una grandine di quelle pesanti, cosa facciamo?
1: Sì. Sì, come è successo la settimana scorsa. No, che era un paio di settimane fatte anche, no?
0: Ma c'è la soluzione.
1: Come facciamo? Sì, c'è la soluzione, perché a quanto pare c'è uno studente di 21 anni che a guardarlo in foto ne dimostrava 17, che ha inventato un'app per salvare le auto dalla grandine. E questa app, a quanto pare, già ha superato i 150.000 download, quindi un sacco di persone l'hanno ritenuta, possiamo dire, indispensabile per salvare la propria auto. Però quello che mi viene automatico pensare è che, ok, tu mi fai l'app per salvare la mia macchina dalla grandine, meraviglioso, grazie Davide. Si chiama Davide Agostini, questo ragazzo che ha inventato il grandinometro. Mm-hmm. Però se io poi non ho il garage dove andare a ficcare la mia auto, oppure un posto disponibile, soprattutto, ecco, che ne so, siamo in città dove i parcheggi scarseggiano, che fai? Vedi. Cioè, a questo punto inventami un'app che crea un parcheggio.
0: Qua subentro io. Sì, qua subentro io, perché lui con la scienza ti dice il quando, io con la disperazione ti dico il come. Cioè, ci sono un sacco di video che girano sui social e sono veramente molto, da un lato divertenti, dall'altro dici porca miseria, che ti danno le

0: mille e uno soluzioni, cioè, ma non i teli quelli seri che fanno rimbalzare, quella è roba da chi vuole spendere. No, okay, no, no, io ho i metodi. Okay. Allora, innanzitutto, visto che facciamo arrivare la qualunque online, tieniti i cartoni. I cartoni, gli imballaggi.
1: I cartoni, sì, ok.
0: Li apri, sì, come quando facevi i lavoretti con la punta arrotondata, li scocci uno assieme all'altro e fai una copertina fai da te, che se il cartone è spesso resiste anche più del telo che ti vendono a 8 fantamiliardi.
1: Quindi meglio del polistirolo addirittura.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing.

0: T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Freccia.
2: 18 minuti dopo le 7 sfrecciati anche di domenica parliamo di attualità, soprattutto perché dall'Europa ci arrivano dei nuovi spunti di dibattito in merito alla questione affitti brevi, perché il percorso è ancora lungo.

stress abitativo. Anche questo bisogna capire esattamente cosa voglia dire. Quello che è certo è che il tema affitti brevi, che in tanti casi creano fastidio o rubano tra virgolette posto agli affitti lunghi di chi risiederebbe stabilmente in una città, è ancora molto aperto, molto caldo. 366-663-4466, ne parliamo con voi per capire come funziona nelle vostre zone, nei vostri comuni.

parla di housing a livello europeo, quindi tutto quello che riguarda l'abitare. E dicevamo, uno dei termini che sta emergendo sempre più spesso all'interno di questo discorso è lo stress abitativo. Ci sono diversi criteri per capire se una zona effettivamente rientra in questo criterio. Per esempio si deve guardare una cifra, cioè l'8. Questo è pura matematica. Un'area rientra

0: tra nello stress abitativo quando il rapporto tra il prezzo di un'abitazione di dimensione media e il reddito medio disponibile pro capite raggiunge proprio la soglia del rapporto di 8, cioè se servono almeno 8 anni di reddito netto annuo per comprare casa. Poi ci sono anche altri criteri, per esempio se in visione futura è poco probabile che lo stress abitativo diminuisca nei 3 anni successivi, oppure se i vari rapporti comunque dimostrano un certo squilibrio. A questo punto cosa si fa nel momento in cui si capisce che una zona è sotto stress abitativo?
1: Esatto, e soprattutto perché poi siamo arrivati a questo punto di stress abitativo? Che cos'è di fatto che sta schiacciando il mercato immobiliare? Allora, innanzitutto gli stipendi fermi e i prezzi in crescita delle case, quindi i salari non sono cresciuti allo stesso ritmo dei costi degli immobili e degli affitti. Poi il boom degli affitti brevi, anche questa è una causa, perché nelle grandi città o nelle mete turistiche molti proprietari preferiscono affittare a turisti tramite piattaforme online, e questo toglie case dal mercato per i residenti storici e di conseguenza i prezzi impennano delle case poche rimaste, ecco. E poi le poche case popolari, perché mancano gli alloggi sociali o pubblici a prezzi accessibili o calmierati per chi è in difficoltà di fatto. Quindi in parole povere, la casa sta smettendo di essere un diritto accessibile a tutti e si sta trasformando piano piano in un lusso economico difficile da sostenere.

0: affitti brevi, tasto estremamente dolente per molti, perché dicevamo, se da un lato è vero che ci sono delle zone a stress abitativo dove anche le persone che vogliono risiedere in modo stabile fanno fatica a trovare case in affitto, dall'altro lato c'è tutta una serie di proprietari di casa che dicono, beh, è giusto che gli stati, che l'Europa pensino ai cittadini più svantaggiati, ma io che la casa me la sono comprata magari come investimento avrò il diritto di metterla in affitto a chi voglio. E anche su questo noi chiediamo la vostra al 366-663-4466. Fino a dove lo Stato o i singoli comuni, come propongono dall'Europa, possono arrivare a legiferare?
1: Esatto, infatti stanno già arrivando dei messaggi come quello di Lorenzo che ci scrive: credo che chi sta puntando a demonizzare gli affitti brevi per turisti siano gli albergatori, che non vogliono che dei piccoli privati gli facciano concorrenza. Poi dipenderà dalle città, ma in una città come Milano gli affitti per studenti erano già altissimi da ben prima che aumentasse il mercato turistico. Vabbè, questo lo sappiamo, il fatto che comunque Milano, Roma sono tra le città più con i costi degli affitti più alti rispetto alle altre. Però chissà, questo è un punto di vista rispetto a una persona che magari vede quella che è la situazione anche turistica della propria città.
0: Esatto, questo è un punto di vista, ce ne possono essere tanti altri, perché qualcuno dice, ma spero che facciano in fretta, la situazione affitti è fuori controllo più o meno ovunque, quindi diciamo che è una cosa molto sentita, nonostante tanti difendano la loro libertà, il loro diritto, chiamiamolo così, di affittare a chi vogliono. Altro tasto dolente, la questione gestione dei condomini, dei vicini, degli amministratori, di tutta una serie di attività correlate.
1: Esatto, ne continuiamo a parlare con voi. 366-663-4466. Intanto arrivano gli Stones, Jealous Lover.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.35 continuiamo a parlare di attualità. A quanto pare la Commissione europea ha un piano per contrastare gli affitti brevi e ci stanno arrivando diversi messaggi al 366-663-4466, come quello di Giulia che ci scrive: cominciamo a rendere automatico che i carabinieri arrivino e buttino fuori con la forza chi non paga 30 giorni dopo la scadenza, senza processo, sfratti, niente. Allora, giusto che io stesso affitto casa domani a una famiglia con bambino piccolo e nonno novantenne. In Italia affittare a una famiglia è una roulette russa che può portare a farti avere migliaia di euro di perdite e la casa mezza demolita. Ecco, questa è una delle preoccupazioni da parte di tantissimi italiani che scelgono di affittare casa per periodi brevi ai turisti rispetto a degli affitti più lunghi, seppur a delle famiglie, perché hanno paura che magari possano demolirli casa, come ha detto la nostra ascoltatrice.

0: Tanti messaggi che arrivano al 366-663-4466 in merito a questo argomento. Si dibatte sulla questione affitti brevi, se sia giusto oppure o meno un'entrata a gamba tesa, potremmo chiamarla così, da parte delle istituzioni per tutelare gli affitti più lunghi. Qualcuno ci scrive: la penso esattamente all'opposto della sfrecciata di prima. Io cerco casa e non trovo. Per i turisti esistono gli alberghi, le case servono a famiglie, studenti, uffici in via prioritaria. Triplicate le tasse a quelli che vogliono fare bed and breakfast. Vediamo come gli passa la voglia di questa moda malsana che rende le città dei Luna Park per turisti. Questo è il parere di Giulio da Napoli.
1: Ecco, c'è anche da dire che rispetto appunto ai bed and breakfast ci sono delle applicazioni dove le tasse sono praticamente già detratte, quindi non, tu in quanto padrone di casa non devi nemmeno pensare di andare a versare le tasse e guadagni tantissimo, quindi questa è una scelta che molti affittuari fanno proprio in merito al guadagno, che a quanto pare è maggiore rispetto al guadagno entrante da un affitto normale. Gabriele ci scrive: ciao, all'ultima sfrecciata gli affittacamere sono il modo spesso illegale per fare soldi facili e procurare rialzo degli affitti che colpisce la popolazione residente. Altro che mancanza di tutele per i proprietari, non raccontiamo fesserie, questo è il suo punto di vista.
0: Poi bisogna anche dire che questa nuova legge dell'Unione Europea andrebbe a colpire anche tutte quelle case vuote per un lungo periodo di tempo, perché potrebbero essere destinate ad uso per affitti lunghi. Ovviamente la precisazione è che ci sono delle diverse direttive per chi questa casa la tiene sfitta per motivi di salute, per motivi di lavoro, di studio, ma un domani pensa di tornare ad abitarci. Anche questo è tutto abbastanza generico, forse un po' fumoso per molti, però è un argomento su cui riflettere.

0: E con i vostri messaggi si continua a parlare di affitti brevi. Per esempio qualcuno dice: buongiorno sfrecciati, io ho cambiato casa diverse volte, sempre in affitto, pur avendo lasciato sempre tutto in ordine senza nessun danno, si sono sempre tenuti la caparra. Quindi c'è anche non solo da parte di chi entra e chi esce dalle case, ma un po' di malafede anche da parte di chi affitta, perché poi i dettagli, scendendo nello specifico, sono tanti. Per esempio molti dicono: affitto a studenti che dietro alle spalle hanno i genitori che sicuramente possono pagare e ho la garanzia che prima o poi se ne vadano. Tanti, e non lo fanno di nascosto perché è scritto proprio sugli annunci, affittano solo a lavoratori statali o insegnanti, perché sei lì per insegnare, vuol dire che non sei di ruolo, vuol dire che comunque prima o poi la casa me la liberi.
1: Esatto, giustamente da una parte chi affitta vuole avere una garanzia, dicevamo fuori onda, rispetto agli studenti fuori sede, già che tu puoi andare in un'altra città a studiare, è una garanzia perché hai appunto dei genitori che possono sostenere i tuoi studi e di conseguenza anche dove dormi. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno sfrecciati, questa mattina mi sono fermato a correre comunque. E allora, mi è capitato di prendere un appartamento in affitto. Il proprietario si è praticamente svenduto pur di farmi restare un altro mese, piuttosto che affittarlo, ma me l'ha detto lui chiaramente, a un'altra famiglia che gli aveva creato dei problemi. Cioè, dopo c'è anche questo lato della medaglia. Marco Reganati.
1: Eh sì, anche fidarsi delle persone magari che già conosci. Molto spesso tantissimi non mettono nemmeno le case tra gli annunci perché vogliono, preferiscono il passaparola.
0: Esatto, oppure il fare tutto in nero, almeno per un determinato periodo, capire come sono le persone e poi eventualmente contrattualizzare il tutto. Anche questa è una tecnica, ovviamente non legale, ma è una tecnica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7.51, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con il messaggio di Charles che ci scrive: buongiorno da Malta. Nel mio paese l'ultimo decennio è stato un incubo a causa della conversione di tutte le case in affitti a breve termine. I maltesi non possono più permettersi un posto dove dormire, lo stipendio medio è di 1200 euro, un bilocale costa più dell'intero stipendio mensile.
2: Questo ci fa capire che non è solo l'Italia in questa condizione, ma tanti paesi, ed è per quello che si è mossa direttamente l'Unione Europea per cercare di dare una legislatura condivisa a tutti, che poi possono applicare i singoli comuni nelle diverse fattispecie locali.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 8 sfrecciati, una manciata di secondo alle 8, giusto per essere precisi, puntuali, in quel di Milano Juliet, in quel di Roma Lau, con uno stolo di pappagallini verdi al seguito.
2: sì, perché allora devi sapere che vabbè, a Roma ci sono pappagalli verdi da un po' di anni ormai, però ogni volta che li vedo mi sorprendo, quindi sono salita al piano di sopra per prendere il mio caffettino delle 8, anzi il nostro caffettino comune delle 8 da Cologno a Roma, e mi sono affacciata alla finestra e romanticamente ho visto questi pappagallini verdi. Ho scelto di condividerli con te. Facciamo questa cosa adesso, condividiamo le cose che vediamo, che ne so, a Cologno e a Roma.
1: Qua è triste oggi allora. Del grigio che non capisco se passa, mamma mia, o se è solo luce che manca o se sono nuvole. Poi ho visto un po' di cemento e una macchina parcheggiata.
2: Bello, bello, e vabbè, bisogna trovare del romanticismo e della poesia un po' decadente magari anche in questo. Comunque tra pochissimo torna il nostro momento ricerchina, subito un po' di R.I.M., The One I Love.

0: Le 8 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quell'ucraino Vladimir Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa.
0: I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran,

0: hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi ha dichiarato che gli attacchi sono stati precisi e diretti.
1: La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio per il deragliamento di un treno nel nord del paese. Il convoglio con 180 passeggeri ha urtato a 140 km orari un oggetto metallico sui binari. 44 i feriti, una donna è grave. Gli investigatori hanno trovato un lungo tratto di binario sezionato e posizionato tra le rotaie.
0: Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Woman Unknown della regista May El-Touki. Il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile va a Riccardo Scamarcio con il film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Il premio speciale della giuria, invece, fra gli applausi, va a NASA di Yuval Abram e Rachel Zohr.
1: Andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio di Spagna. In pole position partirà la McLaren di Lando Norris, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Quarta e quinta rispettivamente le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
0: Il motomondiale, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino, classe MotoGP. Seconda posizione in partenza per la Ducati di Marc Marquez, che ha vinto la gara sprint. Oggi pomeriggio alle 14 il via alla corsa lunga. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà presente sul nostro territorio, dunque tanto sole con al più qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo però dei fenomeni sulla bassa Calabria e sulla Sicilia. Le temperature massime complessivamente saranno gradevoli, picchi fino ai 29-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Precious, esattamente come le ricerche che a volte ci forniscono i nostri scienziati, un po' meno precious perché noi poi le andiamo passo passo a demolire, e lo faremo anche adesso, che poi in realtà non è tanto una ricerca quanto una statistica, e lì diventa complicato perché riguarda gli italiani tutti più o meno. Nella fattispecie i tatuati, perché sembrerebbe che a tatuaggi ci andiamo forte in Italia.
1: Esatto, perché secondo un recente studio l'Italia è proprio il paese con il tasso più alto di persone tatuate. Ecco, dati alla mano, proprio 48% della popolazione italiana ha almeno un tatuaggio, e a quanto pare le donne sembrerebbero essere coloro che ne hanno di più rispetto agli uomini. Chiudono il podio, dicono, a livello di classifica mondiale la Svezia con il 47% della popolazione e gli Stati Uniti con il 46%. Però dicono che negli Stati Uniti comunque hanno più tatuaggi sul corpo, quindi loro mantengono alto il livello perché sono più bassi rispetto alla Svezia, però ne hanno tipo almeno 4 a testa.
0: Ecco. Ok, ecco, quindi anche questo è interessante capire, cioè se il monte persone tatuate o il monte numero tatuaggi totali, ma anche lì come fanno a fare queste statistiche? Cioè adesso c'è l'albo tatuatori, quanti tatuaggi hai fatto oggi?
1: Dovrebbe esserci, infatti, brava, hai detto
0: bene.
1: Ma
0: perché se no l'altra cosa sarebbe i centimetri quadri di pelle tatuata, perché magari, sai, in alcuni paesi vanno quelli piccolini, la grechina, il tribalino, il cuoricino. Poi ci sono i maori che ti piantano su una schiena che già di per sé è un armadio a quattro ante, magari un tatuaggio grosso tanto. Lì il centimetro quadrato aumenta.
1: Mamma mia, comunque è meraviglioso vedere poi le immagini rispetto a questa ricerca che abbiamo visto. L'ultima è rappresentata da un uomo con una carica in testa e un tosa erbe tatuato, un omino che posa il tosa erbe tatuato, meraviglioso.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Freccia.
5: 8 e 17 sfrecciati. Evidentemente qualcuno, sentendo la ricerca, mia mamma, deve aver scritto, no, a parte gli scherzi, ma mi sembra una cosa, tatuaggi no grazie, e ci sta pure quello, non è che dobbiamo per forza vincere il contest di nazione più tatuata al mondo, in ogni caso. Però tutte queste cose, visto che spesso queste notizie sono accompagnate da gallerie esilaranti, ci hanno fatto anche dire, beh, classico, il tatuaggio, poi ci sono le mode, le cose che vedi, ma ci saranno anche quelli strani.
6: Esatto, sì. Infatti vogliamo sapere quali sono i vostri tatuaggi strani, o comunque se conoscete qualcuno che ha qualche tatuaggio strano. 366-673-4466, intanto The Cars, Drive.

0: Io mi sono persa ad aprire immagini che ci stanno arrivando al 366-63-4466. C'è veramente un po' di tutto, ma ci sono alcuni messaggi, alcuni tatuaggi particolari che secondo me,
1: mamma mia,
0: vincono un premio per la fantasia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, il mio ragazzo è straniero, appena trasferito in Italia c'era il Covid e imparando l'italiano gli faceva ridere fette biscottate e ciabatte.
0: Perché?
2: E la conquilina più pazza di lui aveva un amico tatuatore che non lavorava in quel periodo, andò a casa e gli fece questi tatuaggi.
0: No. Ma quale ciabatta però, aspetta. Va bene, le fette biscottate sono pure carine. Comunque adesso fanno ridere anche a me queste parole, perché penserò indirettamente a lui che ha tatuato le fette biscottate e un paio di ciabatte, così. Non so in quale punto, adesso vogliamo sapere le specifiche. In quale punto del corpo sono disegnate queste ciabatte? Se sono disegnate magari direttamente sul piede per rappresentarle. Vedi, oppure... no, ma io ho pensato alla ciabatta, perché
1: spero
0: poi
1: di no.
0: Tu dicevi quale ciabatta, ma non nel senso di quelle che ti metti i piedi. Io anche quella della corrente ho pensato.
1: Ma infatti potrebbe avere due significati a questo punto, quindi o si è tatuato proprio la parola ciabatta, perché il problema qui era un discorso linguistico, oppure si è tatuato le immagini. Dobbiamo capire, io voglio approfondire questa roba. Comunque Davide, all'interno del gomito insieme alla tua tatuatrice abbiamo fatto una partita tris e ho vinto io.
0: Cioè io ce lo vedo loro due con il braccio in mezzo a mo' di tavolino, così, che giocano a tris, lui con in mano la penna, la attrezzo per tatuare, lei pure, o che se lo passano. No, aspetta, mannaggia, hai vinto tu. No, posso cambiare finché non sollevo, sai come gli scacchi, finché
1: sì,
0: non
1: sì,
0: togli
1: sì, sì,
0: il
1: sì.
0: dito dal pezzo puoi ancora muoverlo. Ecco, finché non sollevo la penna dalla pelle posso ancora muovere.
1: Mamma mia, va, diamo spazio a Ben Harper, che è meglio.

0: giustamente riguardo i tatuaggi strambi che vi fate, qualcuno si chiede: ma ciabatta biscottata o fetta ciabattata? Allora abbiamo la spiegazione della diretta interessata. Buongiorno.
1: Allora, se volete approfondire, si è scritto sia la parola e sotto il disegno ciabatte di quelle che infila i piedi su una coscia e fette biscottate nell'altra.
0: Ecco, appunto, abbiamo la spiegazione. Quindi non si è tatuato le ciabatte direttamente sui piedi per evitare, ecco, di mettersi quelle vere, ma insomma ha ovviato il problema comunque linguistico, no, poi, così almeno se lo ricorda.
2: Lui è studente modello, capito? Ha messo tutto, ci mancava solo anche la pronuncia e la fonetica. Fantastico. Monica, sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Più che un tatuaggio strano, ho un tatuaggio sull'avambraccio che ho desiderato tantissimo, il disegno era quello che ho scelto, eccetera. L'unico problema è che me l'ha fatto il mio ex marito quando era già ex, molto controvoglia, e sembra un tatuaggio fatto da un carcerato in carcere, molto fai da te, purtroppo. Quindi niente, non è un tatuaggio strano, però è strana l'esecuzione. Ciao.
0: Sì, ma io mi chiedo, ma perché hai scelto di farti tatuare dal tuo ex? Non c'era una micro vendetta sotto sotto da parte sua, secondo
2: anche
0: te?
2: Anche perché poi lei dice: no, non era un tatuaggio strano, ma parafrasando era un tatuaggio brutto come è uscito a sto punto.
0: Mamma
2: mia. Lì c'è dell'autosabotaggio, posso dirlo, anche bello pesante, certo. Perché io non metterei in mano qualcosa con una punta a un qualsiasi ex.
0: Ma stai scherzando, infatti.
2: Carlo, buongiorno.
0: Buongiorno, Carlo.
4: Ciao da Carlo, non so se per voi è abbastanza strano, ma il mio primo tatuaggio è stato di Cthulhu, la creatura del famoso scrittore horror Lovecraft, non so se lo conoscete. E
0: io
4: l'ulteriore
0: no.
4: stranezza, se vogliamo considerarla così, è che avevo 51 anni quando l'ho fatto, e tanti non me l'hanno detto, ma hanno sicuramente pensato: ecco, si era incoglionito, vuol fare quello giovane.
2: Lau, se ti consola, non lo conosciamo noi questo di Cthulhu, però non lo conosce neanche Google, o sto sbagliando tutto io sul come si scrive.
0: Illuminateci.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: 8:35 sfrecciati, si cambia musica, ma nel senso più letterale del termine, perché si passa a queste.
6: Vai.
5: E perché non ci suonano le dediche richieste?
6: Non ci suonano le dediche richieste.
5: Abbiamo avuto un qualche boicottaggio, si rifiuta anche la tecnologia. Dediche richieste.
6: E quindi 366-6634466 è il numero per tutte le vostre dediche e richieste, che non devono essere dedicate a noi, non devono essere dedicate a voi stessi e soprattutto non devono essere canzoni rock. Intanto arrivano i Kinks con Lola.

La riprova che con due sillabe Lola puoi tirare fuori un capolavoro, infatti la si ascolta sempre con grande piacere. Ma adesso ci sono le vostre dediche richieste al 366-663-4466 e dicevamo prima, si cambia musica ma davvero. Ciao sfrecciati, sono Monica, vorrei dedicare ad Andrea di Achille Lauro dicendogli che ci si può perdere ma mai dimenticare. Mamma mia, comuni immortali.

0: Quanto romanticismo nell'aria.
1: Sì, sono proposte così che fanno attraverso i nostri canali. Cristina ci scrive: buongiorno, vorrei dedicare a mio figlio che ha compiuto 17 anni e che ormai è più alto di me. Ti voglio bene, Denver.

0: aveva questa voce un po' in stile Topo Gigio.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero. Infatti mi stavo abbastanza sul cavolo, posso dirlo. Me lo ricordo da piccola, cambiavo sempre canale. Apposta,
0: abbiamo asfaltato anche Denver. No, io mi chiedevo invece se la madre avesse chiamato il figlio Denver per dire ti dedico, ti voglio bene Denver.
1: No,
0: poi
1: no.
0: Si va su dediche meno poetiche ma molto veritiere. Okay. Io vorrei dedicare alla mia vicina di casa che urla tutto il giorno la versione di Mike Patton di Urlo Nero.
1: Bene. Così?
0: Io me la immagino la vicina che fa con questo growling pesante.
1: Mamma mia, non c'è nemmeno bisogno che accendi la radio. Continuiamo con le vostre dediche richieste al 366 663 4466.

0: Dediche e richieste che continuano ad arrivare al 366-6634-466. Alcune, devo dire, davvero esilaranti, tipo questa. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno. Nel nostro paese c'è una parrucchiera che tinge i capelli alle vecchie, solo alle vecchie, però li fa rosa, verde, lilla, viola, azzurri, un colore normale non lo fa.
0: No.
1: Tu vedi in giro, sei over 70, questi capelli colorati.
0: Da lei,
1: insomma, vorrei dedicarle colori di Lucilla.

0: perfetto. Bello. Proprio il prato abbiamo scelto, capito? Che è la cosa migliore, che si sposa come terapia d'urto quando si sentono queste canzoncine dove, hai capito, quelle vocine leggermente picciate all'insù.
1: Mamma
0: Ma
1: mia.
0: Mi viene anche il dubbio che Veronica abiti nel paese dei miei, perché o va di moda sta cosa delle sciure tinte di colori fluo, oppure boh.
1: Vabbè, ma ci sta, dai, su, belle, belle.
0: A Giorgio e Stefano, che da ieri hanno intrapreso l'avventura di vivere a Dublino, allora, per farli pentire immediatamente, dedichiamogli Molly Malone.

0: Beh, gli vuoi bene a questi amici, eh?
1: Infatti, direi lo stesso. Buongiorno.
2: Ciao ragazze.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: A lei.
2: Io sono Daniele e volevo dedicare Insieme a te sto bene a Melania.
1: Meno male.
2: Grazie.
1: A posto. Quanto romanticismo anche qua, ma secondo me quanti sensi di colpa, perché lui non dice il perché di questa dedica, eh?
3: Ed è quello che noi vogliamo sapere, altrimenti non ci sarebbero le dediche richieste. Ma abbiamo tempo per un'ultima dedica richiesta. 366 663 4466. Intanto dalla nostra top 20, Kasabian con Superpowers.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 8.51 chiudiamo il momento dediche e richieste con il messaggio di Alex da Milano che ci scrive: buongiorno ragazze, volevo dedicare al mio amico, nonché il mio tatuatore Andrea Smokehouse Boogie di Jumping Jack, colonna sonora delle nostre sessioni.
2: You hear the thunder, that's Jumping Jack.
3: Diciamo che questa strizza leggermente l'occhio alla nostra programmazione, ma non avendola, essendo un po' più di quelli un po' più da scotch dopo cena di fronte al caminetto acceso con una pipa d'altri tempi in bocca.
1: Ma che bella immagine.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: All'alba delle 9 di questa domenica 13 di settembre, a me è già venuta l'ansia.

0: notizia, e voi direte: ma perché? Voi siete in onda fino alle 10 con tutta la calma della domenica mattina, Lau e Giulia.
1: Tutta.
0: No.
1: No, che è successo?
0: L'altro giorno sono andata in un negozio dici, vabbè, già vedi le cose di Halloween e mancano praticamente due mesi. Ma di fianco alle cose di Halloween c'erano già le cose di Natale.
1: Ok, le ho viste anch'io, stiamo parlando forse dello stesso negozio che non possiamo menzionare, però anch'io ho pensato la stessa cosa e mi è venuta quell'ansietta che hai sentito anche tu.
0: E poi ho detto, ma quanti giorni mancheranno a Natale? 103. Vi sale l'ansia? Il vostro portafogli inizia a piangere?
1: Mamma mia, che paura. Comunque in quest'ultima ora, tra pochissimo, torna l'appuntamento con What a Story. Dopodiché ci verrà a trovare finalmente la nostra Pecuniami per parlare di finanza spiccia in parole povere insieme a voi. Tra pochissimo però le news, subito gli Aerosmith.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quell'ucraino Vladimir Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile, lo ha dichiarato a Nova Delhi il portavoce del Cremlino Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa.
0: I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare della regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi ha affermato che gli attacchi sono stati precisi e diretti.
1: Veniamo in Italia, dove aprirà oggi tra le 12 e le 19 e domani tra le 10 e le 19 la Camera Ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Promoteca del Campidoglio a Roma, dove poi martedì alle 12.30 si svolgeranno i funerali di Stato. La cerimonia sarà laica, con una commemorazione ufficiale.
0: Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Woman Unknown della regista May El-Tuki. Il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile va invece a Riccardo Scamarcio nel film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Il premio speciale della giuria va fra gli applausi a Naza di Yuval Abram e Rachel Zohr.
1: Andiamo ai motori con la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 si correrà il Gran Premio di Spagna. In pole position partirà la McLaren di Lando Norris, poi la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Quarta e quinta rispettivamente le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
0: Il motomondiale, Marco Mezzecchi su Aprilia, ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino, classe MotoGP. Seconda posizione in partenza per la Ducati di Marc Marquez, che ha vinto la gara sprint. Oggi pomeriggio alle 14 il via alla corsa lunga. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà presente sul nostro territorio, dunque tanto sole con al più qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo però dei fenomeni sulla bassa Calabria e sulla Sicilia. Le temperature massime complessivamente saranno gradevoli, picchi fino ai 29-30 gradi. Dettagli sulla app di Trevi Meteo.

Supermassive Black Hole dei Muse. Ci spostiamo negli Stati Uniti per parlare di Built to Spill, una delle band, potremmo dire, più influenti del panorama indie rock americano. Questo gruppo nasce più precisamente nel 1992 con un'idea chiarissima e potremmo dire politica anche, ovvero il cantante Doug Marsh voleva essere l'unico membro fisso della band, cambiando solamente musicisti a ogni album. Questo semplicemente perché non amava focalizzarsi sulle cose, ecco. Musicalmente i Built to Spill sono i figli perfetti della sottocultura lo-fi e alt rock americano, quindi se avete presente l'attitudine punk dei Dinosaur Junior, sono un mix tra loro e i Grateful Dead, mettendoci in mezzo anche i Pixies, direi. Tutto questo mix viene calato in quella tipica estetica da outsider della provincia americana, quindi camicie di flanella, zero voglia di fare le rockstar e tantissima sostanza all'interno dei loro testi. Per quanto riguarda la loro etica, la possiamo immortalare in un episodio in particolare della loro vita artistica, ovvero quando a metà degli anni 90 la Warner Bros. Decide di offrire loro un contratto con una major, la quale Doug però pone una condizione non negoziabile: il controllo artistico totale e nessun obbligo di fare tour estenuanti. Ecco, la cosa meravigliosa è che la major accetta la proposta e Marsh continua a registrare capolavori senza mai svendersi. Quindi il loro punto più alto a livello di discografia è senza dubbio Keep It Like a Secret, un disco del 1999, un album perfetto perché abbiamo questi muri di chitarre che si intrecciano a delle melodie pop che potremmo definire quasi celestiali. Ecco, allora per entrare nel loro mondo, io direi di ascoltarci la traccia che apre quel disco, che è una vera e propria cavalcata emozionante guidata da un riff di chitarra che sono sicura vi si stamperà in testa. Allora, cari miei, questi sono i Built to Spill con Carry the Zero.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti

0: viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:20 al Rock Morning Weekend Edition. In questa domenica 13 settembre arriva il momento di dare spazio ai nostri ospiti. Ma prima, cari sfrecciati, abbiamo un annuncio per voi, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Encounter.
7: Per la vostra gioia, invece, soprattutto per quella del vostro portafogli, tra pochissimo ritorna la nostra Pecuniami, perché con lei si parla di soldi in parole povere, esattamente come siamo noi, anche perché lo si sa, tra l'estate, il condizionatore, le vacanze e tutto il resto, quei pochi che abbiamo e che ci sono rimasti, teniamoceli stretti.

0: ritorno in grande per la nostra Pecuniami, perché lei è sempre sul pezzo in qualsiasi momento e in questi giorni, anzi si è conclusa proprio ieri la mostra del cinema di Venezia. Ami, e tu vai dritta al punto.
1: Ciao, esatto, Ami,
2: ciao, buongiorno a tutti e a tutti, che bello rivederci. Sì, oggi vorrei parlare

0: di una cosa, perché appunto si sente parlare tantissimo di inflazione e vi dirò, le ultime notizie non fanno proprio ben sperare, nel senso che se non sistemano un po' la questione dei vari passaggi, Hormuz e quant'altro, potremmo avere un inverno abbastanza impegnativo. Però c'è, come dire, ci sono degli spiragli. Molto spesso si dice che i luoghi di socializzazione ormai sono tutti a pagamento. È vero, in gran parte sì, ma anche perché noi siamo abituati a sfruttare per lo più luoghi a pagamento per la socializzazione. Quindi molto spesso si dice vorrei risparmiare, però se vado al bar, al ristorante, a fare attività, comunque sono a pagamento. Bene. Ieri, in un pomeriggio dedicato alla mia bambina, ho avuto un'illuminazione e voglio raccontarvi proprio come sia possibile, in realtà, in alcuni ambiti, soprattutto uno in particolare, giusto legato al Festival Cinerezia, passare del tempo, quindi avere dell'intrattenimento, spendendo in realtà meno di quello che battendo l'inflazione, cioè avendo dei prezzi applicati più bassi rispetto a quelli che dovremmo pagare se il prezzo effettivamente fosse aumentato come l'inflazione. Quindi vi lascio però la suspense per i prossimi 2 minuti, perché comunque non si tratta di offerte speciali, non si tratta di sconti particolari, si tratta proprio di realtà applicata, diciamo, generalmente a tutti questi ambienti, ma ve lo dico dopo.
1: Ah, tu ci tieni sempre sulle spine. Allora, un pezzo, Calio, e torniamo con te.

0: Rock and Roller Calio, per andare ad approfondire il tema intrattenimento e inflazione con la nostra Pecunia, giusto Ami?
1: Esatto, allora adesso vi svelo qual è questo magico passaggio nel tempo, è il cinema, cioè nel senso che i biglietti del cinema mediamente sono cresciuti meno dell'inflazione. Facendo un esempio, se 10 anni fa un biglietto costava 6 euro, adesso mediamente ovviamente siamo intorno agli 8 euro, che è meno di quello che pagheremmo se avessimo seguito proprio l'andamento dell'inflazione. Quindi in realtà, se vuoi spendere meno di quello che oggettivamente potresti spendere, il cinema è un'ottima soluzione. Ovviamente poi ci sono casi e casi, cioè nel senso che le multisala, quelle super di ultima generazione, lì paghi l'esperienza e il rischio di pagare qualcosina di più c'è. Ma ci sono dei vantaggi nel cinema e non mi pagano le case cinematografiche né i proprietari delle sale. Banalmente non sei obbligato a comprare le cose da mangiare quando entri al cinema, puoi anche portartele da casa, cioè una barretta o delle patatine, non devi prendere necessariamente quelle che vendono lì, puoi prendertele e portartele da casa, perché nessuno ti può vietare di mangiare, a meno che non lo vietino al 100%. Ma soprattutto parlo anche delle persone che quest'estate o d'inverno si trovano in disagio, in povertà energetica e cose di questo tipo. Era stato proprio incentivato l'uso dei cinema perché sono ore di refrigerio / riscaldamento in inverno. Spesso bisognerebbe, io vi consiglio di predilisere le sale magari verso il centro della città, perché sono raggiungibili coi mezzi, in bicicletta, e soprattutto spesso fanno delle offerte proprio per contrastare il superpotere delle multisale. Quindi rischiate magari di pagare un biglietto 5 euro, che è ancora molto di meno rispetto al prezzo di inflazione. Quindi sfruttate questo strumento di aggregazione, di socialità, che addirittura costa meno di quello che dovreste pagare senza offerte, senza sconti. Basta entrarci.
2: Vedi che belle scoperte si fanno con Ami. Però facciamo che torni domenica prossima e ce ne dai qualche altro di modo per risparmiare.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie. Ciao Ami, grazie.

0: Radio Freccia.
1: 9.35 sfrecciati, abbiamo salutato la nostra Ami che ci ha fatto fare un salto nel passato a livello di i bei tempi quando non c'era un'inflazione, ma col cinema vale sempre. A proposito di salti nel passato, sapete che a noi piace rispolverare un po' questi momenti revival.
2: Bello.
1: La scuola è alle porte. I diari pure, i libretti dove si scrivevano le note, eccoli lì che in formato anche digitale ma sono pronti a ricomparire.
2: Mamma mia, che meraviglia, abbiamo trovato una raccolta delle note più assurde che sono state messe lo scorso anno. Però quello che ci chiediamo e quello che vogliamo sapere sono i vostri ricordi, le vostre note che vi hanno messo a scuola, oppure le note dei vostri figli, insomma. 366 663 4466, più sono assurde più le apprezziamo.

0: Va detto, disclaimer, non sono cose da fare, ma forse le note che abbiamo preso, che abbiamo visto, che altri hanno preso sul registro nel corso del periodo di studi, ecco, sono un ricordo particolarmente simpatico. E tanti, ma questo già si faceva, c'erano quelle stampate nei diari, c'erano quelli che veramente facevano le compilation, sono veramente belle, divertenti. Ecco, la cosa interessante però può essere anche capire come sono cambiate nel corso degli anni, perché visto che hanno fatto questa raccolta delle note più assurde messe l'anno scorso, una è questa: l'alunno S interrompe la lezione urlando "Schibbi di Boppi, forza Napoli" e dopo, non contento, decide di lanciare il libro dalla finestra. Io dubito che ai nostri tempi si usasse "Schibbi di Boppi" e prendessi una nota.
1: No, no, quella è una cosa abbastanza recente, infatti vorremmo sapere quali sono le vostre in relazione a questo. Oppure un'altra nota sempre relativa all'anno scorso: l'alunno, assemblando banchi, sedie e zaini dei compagni, simula la guida di un automezzo, dimostrando ampiamente di aver sprecato ben 16 anni della propria vita.
0: Fantastico. No, devo capire lo spreco dove sta, se il fatto che fingesse di guidare male oppure proprio nella finzione in generale, perché non stava attento in classe e faceva casino. Mamma, a volte mia, bisogna anche risalire alla sgrammaticatura delle note, perché poi io capisco che nel momento di stress e di nervoso di un insegnante ti può scappare qualsiasi cosa ma a volte le note, diciamo che sono anche uno specchio della competenza della classe insegnante.
1: Assolutamente. Invece quest'altra va anche bellissima: l'alunna C ha tirato fuori dallo zaino un salame, dopo ha chiesto al docente se volesse assaggiare un po' di Peppa Pig. Vabbè, questa sarà figlia di una coppia di vegani, magari, giustamente lei voleva incentivare o magari sensibilizzare il proprio prof.
0: Ma fantastica anche questa cosa. Secondo me ce ne sono che adesso emergono, non voglio andare su quelle dei miei compagni delle medie, possono essercene di creative anche degli sfrecciati.

0: Linkin Park, What I've Done. Ma che cosa avete combinato voi per meritarvi queste note? Sentiamo qua, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, Giuseppe da Novara. Beh, questa qui vince facile, questa nota l'ho inserita io 20 anni fa. Tra l'altro ho incrociato il ragazzo 3-4 anni fa, sposato, 2 figli.
0: Ok.
1: E boh, cita testuale: l'alunno X fa irruzione in classe alle 11, sprovvisto di abbigliamento adeguato e di materiale didattico.
0: Ok.
1: Alla domanda di dove arrivasse, risponde candidamente: da casa.
0: Ok.
1: Beh, presumo che l'alunno abbia sbagliato pullman, volesse recarsi al mare.
0: Magari dove andava, non da dove veniva.
2: No, ma ci pensi. Poi ci sono quelle ovviamente legate a, sai, fanno l'elenco degli interrogati e si risponde in coro: prega per noi, a ogni nome che viene estratto.
0: Sì,
2: Fabio dice: l'alunno AC invoca inopportunamente San Gennaro, Fabio da Cesana Torinese.
0: E infatti, cioè, San Gennaro ci aspettavamo magari qualcosa relativo a Napoli, visto insomma che lo amano particolarmente.
2: Capito,
0: no?
2: Vero che poi l'Italia è il paese dove Guardia Piemontese sta in tutt'altro posto che non il Piemonte, ma non penso che in questo caso, si vada molto lontano da Torino. Poi ci sono quelli che sono artisti nati, musicisti, cioè Gaia è un'artista incompresa, dice una nota di cui vado fiera di aver preso, recitava qualcosa come: l'alunna viene allontanata dalla classe perché fingeva di suonare il basso con l'elastico della cartelletta di disegno e coinvolgeva altri compagni a unirsi al gruppo.
0: Che meraviglia, buongiorno.
3: Nel momento di gloria presi una nota tipo: l'alunno tiene l'interrogazione di matematica in dialetto ripetendo più volte pota pota pota. Paolo da Brescia.
0: Vabbè,
3: ciao.
0: Questa non la possiamo tradurre per tutti quanti, però insomma è abbastanza comprensibile.
2: Pota prof è facile, però.

0: Radio Freccia.
1: E questa era Jack White con Dollar Bill dalla nostra Top 20 alle 9.52. Però vorrei chiudere questa puntata con una nota disciplinare che ci piaceva particolarmente. L'alunno F chiede di andare in bagno e dopo essere sparito per più di mezz'ora torna in classe con un nuovo taglio di capelli. E ci chiedevamo, magari è andato dal parrucchiere? No, secondo noi i capelli se li ha tagliati in bagno direttamente da solo.
2: E la creatività c'era comunque in questa scelta. E soprattutto poi vorrei vedere la faccia dell'insegnante. Sprecciati, è già finita la nostra mattina assieme, sono arrivate le 10. È ora di lasciare spazio alle Good Vibration, quindi appuntamento a venerdì prossimo, 6 di mattina. Noi ci siamo, voi
1: precise e puntuali. Ciao a tutti.
2: Buona domenica.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect

just a perfect day. Problems all left alone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, parce que la dimanche c'est français, and... no, and... and e nous, diciamo, égalité, liberté, Beyoncé. Sì, la domenica va sempre così, eh.
2: Condurre la trasmissione.
1: Esatto. Avec la baguette.
2: Avec la baguette. E le croissant.
1: Le croissant, pan au chocolat.
2: Pan au chocolat. Va bene, buongiorno, buona domenica. Siamo leggermente in anticipo, ma poco importa, tanto. Chi se ne frega. Il ritardo lo accumuliamo nelle 4 ore.
1: Esatto, ma il ritardo ce l'abbiamo già noi nelle nostre esistenze per svariate motivazioni.
2: Un altro tipo.
1: Wally fino alle 14, Good Vibrations, se vi va di farvi sentire, se vi va, non è obbligatorio, il 366-663-4466 è a vostra disposizione.
2: Cominciamo da questa, è un bel modo per svegliarsi qualora siate ancora a fare le piadine in mezzo alle coperte.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Un incontro tra il presidente russo Putin e quell'ucraino Zelensky in occasione del G20 di Miami è impossibile. Lo ha dichiarato a Nuova Delhi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, respingendo la proposta del leader ucraino e ribadendo la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Interpellato sull'ipotesi che il Cremlino stia valutando una sede alternativa, Peskov ha risposto: c'è la disponibilità a incontrarlo a Mosca. È in Italia, ricoverato a Roma, al Policlinico Gemelli, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, rientrato da Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. A La Habana era stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza la scorsa settimana. È terminata dopo 10 ore l'audizione in procura a Roma di Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre davanti l'abitazione di Sigfrido Rannucci. La donna che gestisce il Cefalù a Monteverde è stata sentita come persona informata sui fatti dal PM titolare del fascicolo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. L'agenzia di soccorso indonesiana ha reso noto che ad ora sono stati persi i contatti con un traghetto a bordo del quale c'erano 243 persone. Era partito da Surabaya e stava navigando in condizioni di maltempo, come è stato precisato da un'agenzia di stampa. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare della regione di Sharurai in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sareh, ha dichiarato che l'operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili, punto balistici e droni, affermando che gli attacchi sono stati precisi e diretti. In chiusura il calcio, si giocheranno oggi 3 partite della 4ª giornata, si partirà alle 15 con Lecce Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20.45 Sassuolo-Juve. Negli anticipi di ieri, Genoa-Frosinone è terminata 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia. Tanto sole e stabilità con qualche nuvola a ridosso dei rilievi. Segnaliamo però della variabilità all'estremo sud tra Bassa Calabria e Sicilia. Contesto climatico estivo con valori massimi ovunque fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. E tra una cosa e l'altra alle 10:15.
2: Hai visto?
1: Incredibile come i quarti d'ora facciano.
2: Te l'ho detto.
1: Così è, proprio quando ci si diverte.

0: Queens of the Stone Age con Easy Street dalla Top 20 in questo appuntamento con Double M e Wally nelle Good Vibrations.
1: Abbiamo detto ieri che contare i quarti d'ora è molto più facile, molto più semplice. Voi, anziché accogliere questa teoria, avete solo insultato.
0: Come fate sempre.
2: Ragazzi, buongiorno, ma io i punti non dovrei saltare, ma voi con questa musica mi fate saltare i punti. Non serve che vado all'ospedale a togliermeli. Vi adoro, vi amo, vi adoro.
1: Quanti punti hai?
0: Dove poi?
1: Come li hai presi? Qual è il merito per avere tutti questi punti? Come sei messa in classifica? 366-663-4466. Sto scherzando. Fateci sapere anche voi quanti punti avete.
0: Vabbè, niente.

Lisa.

0: Siamo tutti concordi col fatto che la musica che è uscita negli anni 90 è la più bella di sempre.
1: Sì.
0: Sempre.
1: Sì.
0: Ci mettiamo dentro anche 88, 89, questo cos'è, 91?
1: Se questo inizia è 90, 91, comunque. Sì, 91.
0: 90, è la più bella di sempre.
1: Sì, io sono poi dell'idea che le cose vadano storicizzate per capirle.
0: No,
1: è chiaro che questa, cioè qui quello che arriva da Seattle, ecco, a sfondate una porta aperta. Pearl Jam con Even Flow su Radio Freccia.
0: Ci stiamo lavorando per fare in modo che questo programma trasmetta solo quella musica lì. Cioè solo
1: grunge per quattro
0: grunge,
1: ore. Sì. Beh, non sarebbe
0: solo
1: affatto male.
0: Grunge, post grunge e tutti i derivati del grunge.
1: Ci sta.
0: Niente di...
2: Buongiorno Sfrecciati, Angelo da Cagliari. Io pensavo di averne 30 di punti, invece ne ho 60 nella patente.
1: Yupi!
0: Mi sembra impossibile. Salutiamo Enza che...
1: Sì.
0: Deve affrontare un'operazione.
1: Esatto,
0: per cui...
1: si apre il grande capitolo del tutte quelle persone, tutta la vita che scorre, no? Mentre Radio Freccia è in sottofondo, noi poi facciamo gli stupidini e tutto quanto, ma è bello sapere che in qualche modo possiamo essere utili, anche solo come compagnia.
0: Che è l'ascoltatrice che ci ha mandato un messaggio relativo ai punti. 100 invece li diamo a Grifondoro, perché di punti, naturalmente.
1: Sì. Io e te non saremmo Grifondoro comunque, secondo me, sai?
0: No. Mm. Ma io sarei un mangiamorto. Se io non farei manco parte.
1: Io forse sarei un serpeverde. Un cattivo prestato ai buoni come Piton, il professore.
0: Sì. Mm.
1: Che poi sono...
0: in realtà è il più buono di tutti.
1: Esatto.
0: Che però è il più buono di tutti.
1: Esatto, però è molto affascinante quella figura lì. Vabbè, niente, questo è un altro discorso.
3: Ma Robert Plant è cresciuto con Roger Waters.
1: La risata finale però non è affatto male, è vero. Grazie per questa condivisione.
0: Arriveranno i Royal Blood, non la commento. Un 10 over 10 dalla nostra top 20. In sottofondo ci sono un po' di Kings of Leon. Sappiate che noi possiamo bannare i numeri.
1: Ah, per bloccarli, arriviamo fino a lì.
0: Si chiama Beautiful World.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
2: Egidio Ada.
3: Presente.
4: Del Bufalo Giano.
5: Presente.
2: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
4: Donghia Stefano.
7: Presente.
4: Che c'è da ridere?
2: Di Folchi Irene.
3: Presente.
4: Bellucci Federico.
5: Presente.
4: Come ho messo la sedia?
5: Ah, scusi.
4: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste.
1: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Freccia.
13: Addirittura. Che carattere. 10:32 minuti e Radio Freccia, Good Vibrations, Wally Double M in questa domenica che risponde al 13° giorno di settembre e che ci vedrà insieme, a Dio piacendo, fino alle 14. Sì, sì.
14: Giusto.
13: Vuoi il le palline per fare i conti, come si chiamava quella? La roba che si usa da bimbi.
14: Con le tue parole.
13: Non mi viene il nome, non mi viene il
14: pallottoliere.
13: Nome. Pallottoliere, ecco, sì.
14: Ma per fare cosa? Per fare i conti?
13: Per fare i conti, ogni volta
15: buongiorno, Sfrecciati. Sì, ma l'ascoltatore di prima che ha 60 punti o 30, che si voglia, ma i punti non erano massimo 20 della patente? Boh. Bruno da Roma.
14: Veramente i punti massimi sono 30. Che confusione! Cioè, bisogna fare un attimo.
13: Bisogna tornare un po' a scuola guida qui.
14: Cioè, sì, ne hai 20, ma puoi arrivare fino a 30. Se accumuli e fai il bravo e metti in banca.
13: Ne ho persi tantissimi io, quindi non so.

0: Kiss.
1: Anche se quella era Kylie Minogue.
2: Sì, ciao Angelo, sempre per i punti della patente. Dopo i 30 della patente ordinaria ce ne sono altri 30 sulla patente professionale che sono separati, quindi in totale fanno 60.
1: Ah, poi o stavi andando addosso a qualcuno
3: o è il braccialetto elettronico che ti hanno messo e sei uno sei in giro in questo momento,
1: oppure non so, allena un po' i battiti un po'
3: il battito la frequenza che insomma, non ti sta dietro,
1: battiti un po' alti.
4: Ma va, voi Arsi saresti una di quelle due, Tasso Rosso, Corvo Nero, Kemsing, nessuno.
3: Ma guarda che Tasso Rosso è...
1: No, ma Corvo Nero ancora. Tasso Rosso è vero che lo ricordano in pochi.
3: Lo ricordano in pochi, però poi prima io stavo leggendo è quello di Cedric, cioè la casata di Cedric Diggory, che poi diventa uno dei personaggi, cioè era uno dei fighi della scuola, no? Cioè uno dei capitani di Quidditch.
1: Muore.
3: Sì, muore anche male, tanto gira tutto intorno a Grifondoro, alla fine, cioè che su Harry Potter, di Harry Potter parliamo. Prego.
5: Molly, ma tu saresti tutta la vita un Tasso Rosso.
3: Ecco, appunto,
5: tu sei proprio scritto addosso. Invece con Double concordo per il Mangiamorte, quella parte è tua.
1: Grazie, sì, me però, la prendo.
3: Però dovete argomentare, cioè perché, capito, lui sarebbe un mangiamorte, perché io sarei un Tasso Rosso, cioè ci vuole dell'argomentazione, perché sennò poi è aria che vola, capito?
1: Allora, vediamo quale sarebbe Harry Potter, il tuo nome, Harry Potter Names Generator.
3: Ma perché esiste una cosa del genere?
1: Ma che ne so, sì, sicuramente, la gente non ha niente da fare. Tu gli metti dentro due dati.
3: Sì, e diventi Orville Pugs, Addison Candlelight, Grant Ferret, Joel Cherbus.
1: Io faccio Austin Snowpeer.
3: Io vorrei fare Bird.
1: Anzi, Snowpeerl.
3: Snowpeerl. Io faccio Bird Little Tree. Va bene? Uccello
1: little,
3: piccolo albero.
1: Little Tree tutto attaccato.
3: È tutto attaccato, sì, sì. Uccello piccolo albero, perché è piccolo l'albero, tutto sommato ce la caviamo. Allora, fra pochissimo dalla top 20 Green Day con I'm Never Gonna R.I.P.
1: Seguire.
3: No, subito.
1: Cioè, seguire. In, come si dice?
3: Precedentemente.
1: In, sì, il prequel.
3: Esatto. Sì.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10:45 erano i Green Day, mm-hmm, preceduti dagli Oasis. Abbiamo ascoltato pochi istanti fa questa. Invece arrivava dalla top 20, a differenza della precedente che aveva qualche tempo in più.
2: Ah sì, ed è strettamente legata a Nimrods, che è il film che è stato pubblicato qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, in varie sale cinematografiche, e che è una storia liberamente ispirata agli inizi della carriera di appunto del trio di Berkeley.

0: quindi di Billy Joe e Sochi.
1: Detto questo, ci avventureremo tra poco in una bella inchiesta che ha a che fare con il mondo della tecnologia. È giusto? È sbagliato? Sono queste le tante domande che arrivano. Vediamo se troviamo le risposte.
2: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years.

they were racing. Freedom! He was chasing.

0: Beh, questo è uno dei tanti esempi di come la forza comunicativa degli AC/DC riuscisse sempre a essere condensata in 3, massimo 4 accordi, però suonati a un livello eccelso. Jailbreak su Radio Freccia.
1: Perché gira che ti rigira.
0: Sono sempre quelli,
1: Non che sia un male,
0: No, ci mancherebbe, un marchio di fabbrica, Un po' come le canzoni dei Green Day, nella maggior parte dei casi gli accordi che girano sono quelli lì, però è uno stile che poi può piacere, può non piacere.
1: Ecco, poi diventa anche riconoscibile.
0: Esatto.
1: È un timbro.
2: Ma buongiorno, sfrecciati. Buongiorno. Allora, secondo me concordo che Wally sarebbe tasso rosso, perché sono solitamente leali, pazienti e dediti al lavoro.

Mentre magari da grande Double potrebbe anche diventare un mangiamorte, ma secondo me lo vedrei bene in Corvo Nero, perché Corvo Nero solitamente sono curioso.

0: sarebbe da immaginare una trama, ma facciamo di no perché sono comunque le 10:51.
1: Comunque Harry Potter non è...
0: Sì. Questa è anche una citazione del film celeberrimo dei... degli Squallor, no? Arrapao si chiamava.
1: Ah,
0: Arrapao, disco, canzone, insomma, siamo a un altissimo livello.
1: Vabbè, beh, bello, adesso aspettiamo, vediamo di vedere com'è poi recensioni.
0: Magari chiediamo anche agli esperti di cinema che passeranno oggi a trovarci come vedono una proiezione di questo progetto, no?
1: Ah, beh, certo.
0: Perché poi comunque bisogna anche valutare i pro e i contro.
1: La scelta dei personaggi, le inquadrature.
0: Esatto, la carne di cui si compone la bacchetta, perché comunque anche quella è una scelta che va fatta. È come il kebab, no? Può essere di montone, ma può essere anche di vitello e tacchino, a seconda poi delle varie culture che si
1: interfacciano.
0: Kebab
1: può essere di montone.
0: Il kebab è di montone, di pecora, di tutta quella roba lì, in realtà. Adesso, no, non ho voglia di entrare in un'altra polemica, ne
1: posso
0: ve lo
1: fare
0: dico.
1: Una domanda? Ma il mazzetto ce lo mette anche lì?
0: Sì, però non ti dico dove.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Quasi le 11. Mancano pochi secondi. Comincia così la seconda ora. Troppe volte seconda. La seconda
2: ora. L'ora numero 2.
1: Delle buone vibrazioni, ancora ben arrivati, ben arrivate, soprattutto se vi siete collegati collegate negli ultimi istanti. Double Wally fino alle 14.
2: Good vibrations. Good vibrations, con anche questo occhio sempre spalancato verso la musica, soprattutto le novità, in questo caso A Different Kind of Happiness, che ha chiuso la prima ora di Good Vibrations, che porta la sigla dei Nothing But Thieves, che quando fanno le ballatone, quelle lì un po' strappamutando, un po' strappabuda, sono sempre bravissime.
3: Sono bravi.
2: Spaccano veramente le terga ai passerottini, come si suol dire, pezzo che fa parte della top 20.
1: Sì. Cos'altro aggiungere se non un po' di silenzio? O meglio, un po' di silenzio sulla musica. Quindi un po' di musica.
2: Che riempie il silenzio.
1: Cominciamo da questa BRMC per gli amici. Black Rebel Motorcycle Club.
2: Pensavo dicessi Beehive, quelli di Kiss Milicia.
1: No,
2: invece no. Vabbè, dai.

0: Alle 11:03 torno all'appuntamento con le notizie su Radio Freccia. Partiamo dalla cronaca: incidente stradale tra due auto poco dopo le 5 del mattino a nord di Milano. Coinvolti senza conseguenze gravi sei giovani, tra cui Daniel Maldini, il figlio 25enne dell'ex campione del Milan Paolo. Il ragazzo calciatore del Cagliari, dopo aver giocato e segnato ieri sera in Atalanta-Cagliari, si è fermato a Milano per una serata tra amici. Andiamo all'estero: l'agenzia di soccorso indonesiana ha reso noto che ad ora sono stati persi i contatti con un traghetto a bordo del quale c'erano 243 persone. Era partito da Surabaya e stava navigando in condizioni di maltempo, come è stato precisato da un'agenzia di stampa. Rimaniamo all'estero: i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sareh, ha dichiarato che l'operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili balistici e droni, affermando che gli attacchi sono stati precisi e diretti. Torniamo in Italia: aprirà oggi tra le 12 e le 19 e domani tra le 10 e le 19 la Camera Ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, dove poi martedì alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia va a Kvinde Ukent, Woman Unknown, della regista Mai El Touki. Il premio nella sezione Orizzonti per la migliore interpretazione maschile va a Riccardo Scamarcio nel film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Il premio speciale della giuria va fra gli applausi a Naza di Yuval Abraham e Rachel Zorr. In chiusura la pagina sportiva: calcio, oggi si giocheranno tre partite della quarta giornata in Serie A. Si partirà alle 15 con Lecce Monza, alle 18 invece Napoli-Bologna e alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Negli anticipi di ieri: Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2 e Atalanta-Cagliari 1-2. L'appuntamento con le notizie si chiude qui, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia. Tanto sole e stabilità con qualche nuvola a ridosso dei rilievi. Segnaliamo però della variabilità all'estremo sud tra bassa Calabria e Sicilia. Contesto climatico estivo con valori massimi ovunque fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono 12 minuti passati dopo le 11. Role model si chiama Joy, quella che abbiamo appena ascoltato dalla nostra top 20?
2: Sì, sì, sì, la top 20, dai, dai, all'italiana, 20. Basta con questi inglesismi
1: ah,
2: che...
1: top 20, okay.
2: Top 20, da oggi in poi diventiamo un po' più... No, vabbè. Sto scherzando, di come vuoi. 20 rovita.
1: Te l'ha detto il capo?
2: Sì.
3: Okay. Era un po' che non chiamavo, ma secondo me il miglior personaggio di Harry Potter è sempre Biagio Antonacci.
2: Prima o poi...
1: Perché ci piace così tanto ascoltarlo, basta chiedere,
2: Lo possiamo dire perché piace tanto al capo questa cosa qua, e noi comunque abbiamo sempre i mutui e le spese da pagare, per cui Biagio Antonacci, uno di noi,
1: un po' di Pink Floyd, sì, Emily Blake.

0: Ma che poi alla fine. Vabbè, prima le cose importanti.
1: Che cosa?
2: È figa e Pink Floyd.
0: Perché poi le cose importanti hanno la precedenza. Chi è sta Emily? Lo sei mai chiesto tu?
1: Certo, ma lo so io chi è.
0: Chi è Emily? Vai.
1: È una dedica a una regione italiana.
0: All'Emily Romagna.
1: Esatto.
0: Eccola lì.
1: Sì.
0: Incredibile.
1: Perché erano in campeggio sull'Adriatico, hanno deciso di fare tutta la riviera adriatica. Vacanza che è durata molto, si racconta che poi in realtà tanti dei dischi di Pink Floyd arrivino da quel viaggio on the road che fecero all'epoca. Nello specifico si sono proprio innamorati di questa regione per la, insomma, per l'accoglienza, per tutto quello che hanno trovato. Il fatto, c'era una nota, ricordo, credo di, forse di Waters.
0: Di Waters, sì.
1: Era scritto, si era stupito del fatto che dopo pochi giorni arrivarono in questo campeggio, veniva già chiamato Nani dalla titolare.
0: Certo. Quella è l'accoglienza proprio.
1: E il Emily Play, cioè il fatto di giocare, in realtà è un gioco di parole. Cioè l'Emilia Romagna che gioca con i suoi ospiti, nel senso che li fa sentire un po' dei bambini a casa.
0: Certo. E hanno tolto Romagna perché dal punto di vista musicale non è che fosse proprio spendibile. Emily Romagna Play non sarebbe venuta bene, quindi è diventato Emily Play. Vedi quante cose si scoprono ascoltando le Good Vibrations, che sono questo programmino qui, un programmino si fa per dire, perché sono comunque 4 ore dalle 10 alle 14, quindi programmino un paio di programmino. Insomma, quelli lì che stanno nella sacca, che adesso non stiamo qua citare, però noi siamo scientifici. Da Bolem, Wally fino alle 14, fra pochissimo con il Royston Club, il nostro club favorito, con Carried.
1: Sì.
0: Preceduti
1: dagli Ives con la loro tic tic boom. Vi ricordiamo che il 366-663-4466 è a vostra disposizione per SMS e WhatsApp. Non potete chiamare, quindi smettetela di mandare audio dicendo sto chiamando, perché non è la verità.
0: Però stai calmo, che modi, vero?

0: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.

0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
1: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Radio Freccia.
7: 11 e 28 minuti in questo preciso istante di una domenica 13 di settembre che speriamo possa essere piena di vibrazioni, quelle belle, no? I sorrisi, insomma, quella roba lì che ci fa stare bene.
8: Se le vibrazioni invece non ci sono, è probabile che si siano scaricate.
7: Oppure si sono sciolte.
8: Le batterie.
7: Ah, no.
9: Ma quando ti è uscita alla Mike Buongiorno, Wally, quante cose si scoprono ascoltando le Good Vibration. Signor Giancarlo, ma mi scusi.
7: Io mi auguro tra 50 anni di poter raccontare la stessa carriera che ha avuto Mac Buongiorno, compreso il signor Giancarlo e le Amazzoni che vinsero le loro battaglie con, insomma.
8: C'è questa cosa, no, per cui tutti coloro che sono cresciuti guardando Mike hanno dentro un po' di Mike, e quando magari si avvicinano a un lavoro che può essere quello del presentare la radio, qualsiasi cosa sia, ti viene un po' ogni tanto da fare, perché l'imprinting è quello.
7: Diciamo, cioè, che Mike sta all'intrattenimento radio-televisivo come il blues sta al rock, cioè è uno standard, capito? Sì, è uno standard.
8: Cioè, da lì in poi sono successe cose.
10: Ragazzi, scusate, ma è vera la storia dell'Emilia Romagna che avete appena raccontato? Perché è favolosa!
8: Tanto c'era qualcuno che ti mandava a cagare perché...
7: Esatto, avrei sbagliato
8: una manovra. Che non certo che è vera, assolutamente. Sì. Noi raccontiamo solo cose vere.
7: Per chi se la fosse persa, era la spiegazione di See Emily Play dei Pink Floyd, che ha a che fare con un viaggio on the road che i quattro componenti allora della band fecero appunto sull'Adriatico.
8: Emily sta per Emilia.
7: Emily
8: in
7: Romagna.
8: Ed Emily Romagna.
7: Romagna, esatto, sì.

0: Allora, da Emiliano Romagnolo posso ovviamente confermare quello che hanno detto i nostri presentatori e aggiungere che proprio in quell'occasione è stato creato il famoso cassone salame, cipolla e LSD, chiaramente il più famoso della Romagna.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma scusami, LSD non era lattuga, salame,

0: e non mi ricordo più qual era il terzo ingrediente.
1: Io sapevo la salama da sugo,
0: la salama.
1: LSD.
0: Ah, la salama.
1: Teoricamente sarebbe così, però vedi, poi si scoprono tanti...
0: Sugo.
1: Sugo.
0: Col mazzetto.
1: Esatto, rigorosamente col mazzetto. A proposito di salame da sugo, anche Joe Walsh è uno che insomma se ne intendeva particolarmente, chitarrista, poi legato agli Eagles. Mi fa sempre sorridere quando penso che lui... fine anni 80, inizio anni 90, che era in balia proprio di qualunque cosa tra alcol, droghe e tutto quanto, a un certo punto si risvegliò su un volo, atterrato,
0: sì.
1: Aprendo gli occhi disse:
0: dove sono?
1: Ma dove sono?
0: Chi sono?
1: Era a Parigi e non sapeva come c'era arrivato.
0: Bello.
1: Che numero uno, ragazzi.
0: Ah, bello.
1: Questa era Life's Been Good.
0: Cioè, pensa alla meraviglia di godere di quell'esperienza due volte, perché
1: esatto,
0: tu sei già contento perché magari ti prenoti un volo, perché vai da qualche parte, vai a visitare una città, a farti una vacanza e lo scordi perché...
1: sì, perché per motivi insomma...
0: Dici, ah, che bello, vedi? Sono di nuovo qua.
1: Alcuni comunque sono veramente dei sopravvissuti e non si sa come. Va bene.
0: Sono alcuni.
1: Tanti. Ma poi adesso li vedi, sono dei vecchietti che sono lì tranquilli, che si godono la vita. E dici, ma questo qua cosa avrà fatto nella vita? E tra le tante cose, risvegliarsi in un volo non sapendo perché
0: che
1: fosse
0: bello.
1: Lì.
0: Vabbè, che bello. Sono i grandi misteri del rock che mantiene sempre giovani. Quella è una grande verità.
1: Va bene, fra poco U2 con Street of Dreams dalla Top 20. Subito invece i Monster Track
0: con Devil Don't Care.
2: Way far down a dirt road.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. 11:45, ancora un quarto d'ora prima di raggiungere la metà della giornata, ben intesa per l'orologio, poi di fatto si va un po' più in là, soprattutto per voi tromiglioni che vi siete alzati pochi istanti fa. Erano gli U2, si chiama Street of Dreams, la strada dei sogni, che è quella che c'è qua davanti. Anche la radio.
2: Sì, a Cologno Monzese, dove c'è Pollicino, il ristorante, trovate qui davanti. Senza pubblicità, però noi siamo davanti a questa attività ristorativa e quella è la strada dei sogni che porta verso l'infinito e oltre.
1: No, porta una rotonda.
2: Una rotonda
1: sul... Come la maggior parte delle strade.
2: Una rotonda sul male.
1: Sul male, sì.
2: Non sul male, sul male.
1: Sul male.

0: Questo fu un po' il momento in cui i Queen tornarono a fare cose insieme, no? Ma in maniera più convinta. Dopo tutta una serie di problemi interni alla band, A Kind of Magic fu il disco che segnò il ritorno completo all'azione del quartetto. Who Wants to Live Forever fa parte di quel album lì.
1: Che è sempre stata una grande domanda. Uno di questi, non so se vuole davvero, ma insomma è probabile, anche perché c'è chi dice che Keith Richards dovrebbero fare uno studio proprio per capirne il motivo per cui
0: sei ancora vivo.
1: Incredibile. Studio legato alla longevità.
0: Sì.
1: Wants to live forever. Non sappiamo se Keith Richards voglia, però sicuramente ha.
0: Anche perché una roba del genere è già stata fatta sul DNA di Ozzy Osbourne diverso tempo fa, e si scoprì che nel codice genetico del re, del padrino del metal, c'era una capacità superiore rispetto alla media di scindere le molecole di alcol e sostanze stupefacenti, motivo per il quale lui era riuscito a sopravvivere a un periodo che, insomma, sulla maggior parte degli esseri umani avrebbe avuto

0: Va. Ah, ma questo è un buon momento per ricordare il nuovo servizio che offre Radio Frecce.
1: Cavolo,
0: però.
1: Prego, certo, no.
0: Allora,
1: certo.
0: Da lunedì, cioè da domani, a partire dalle 11, voi potrete scrivere dei messaggi durante le Good Vibrations, ma poi quando vi pare, con nome della canzone, nome dell'artista, e il sistema riconoscerà in automatico la richiesta per cui suonerà la canzone.
1: Esatto.
0: Dritta, eh?
1: Ne sceglierà una, esatto. entro la mezz'ora, mi sembra, esatto, e poi lo sceglierà sempre, dalle 11 alle 12.
0: Certo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno, domenica. Oggi per il calendario di Frate Indovino dice che è San Giovanni Crisostomo, eh? V puntato, dot puntato e basta. Vabbè, sarà vice dottore, boh, venerabile. Non lo so. E sotto però c'è scritta una cosa che mi piace: giovani, date orecchio a ciò che dice un vecchio.
2: Bello.
1: Carina, eh? Interessante.
2: Bello.
1: Buona domenica a tutti, o quasi.
2: Grazie altrettanto.
3: C'è questa
2: V-dot, sì.
3: Punta di violenza anche nei messaggi che manda lei. Perché buona domenica a tutti, o quasi.
2: O quasi, sì, sì.
3: E quel certo. O quasi è a tratti spaventoso.
2: Ti deve ricordare che comunque, insomma, devi sempre stare un pochino al tuo posto. Non è che puoi fare sempre quello che ti pare. Ciao! Stiamo andando a Cattolica in vacanza, posso sentire una canzone degli Scorpion Still Loving You?
3: Cioè, guarda, capiti proprio a fagiolo.
2: Guarda, no? Ci sono gli Yes.
3: Eccolo qua.
2: Si chiama Owner of an Only Heart.
3: Perfetto.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Jinping hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Peskov ha aggiunto che il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. È la cronaca: incidente stradale tra due auto poco dopo le 5 a nord di Milano, coinvolti senza conseguenze gravi sei giovani, tra cui Daniel Maldini, il figlio 25enne dell'ex campione del Milan Paolo, il ragazzo calciatore del Cagliari. Dopo aver giocato e segnato ieri sera in Atalanta Cagliari, si è fermato a Milano per una serata tra amici. È giallo sulla morte di Mirko Fresucci, 40 anni, trovato in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. L'uomo originario di Cortona sarebbe morto dissanguato per numerose ferite da arma da taglio. A dare l'allarme è stato un passante. I carabinieri indagano per morte violenta. Sarà l'autopsia a chiarire la dinamica. Il governo valuta il ritorno dell'ecobonus al 65% per interventi come infissi, pompe di calore, condizionatori, sistemi ibridi, solare termico, schermature e cappotti. Secondo il Sole 24 Ore, la misura rientrerebbe nei 14 miliardi di flessibilità di bilancio legati alla transizione energetica e garantirebbe uno sconto fiscale più alto di quello attuale. E lo sport: Sofia Goggia rientrerà in Italia dopo alcuni malori accusati durante gli allenamenti a Ushuaia in Argentina, probabilmente a causa di un virus. La campionessa azzurra dal 23 agosto sulle nevi del Cerro Castor si sottoporrà nei prossimi giorni ad accertamenti. La decisione è stata presa d'intesa con la Commissione Medica Federale. Il motomondiale: Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole del Gran Premio di San Marino, classe MotoGP, seconda posizione in partenza per la Ducati di Marquez, che ha vinto la gara sprint. Oggi pomeriggio alle 14 il via alla corsa lunga. La Formula 1: alle 15 si corre anche GP di Spagna. In pole partirà la McLaren di Norris, poi la Mercedes di Antonelli e la Red Bull di Verstappen, quarta e quinta rispettivamente, le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia. Tanto sole e stabilità con qualche nuvola a ridosso dei rilievi. Segnaliamo però della variabilità all'estremo sud tra bassa Calabria e Sicilia. Contesto climatico estivo con valori massimi ovunque fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 12 minuti, questo è quanto riporta l'orologio di Radio Freccia, quello del rock and roll, quello in questo caso delle Good Vibrations con Double M Wall-E. Dritti fino alle 14 per un pezzettino anche con i Wizard di Sio dalla Top 20.
2: C'è un messaggio che insomma, accolgo che dice: mai una canzone di Matchbox 20, siete cattivi. Hai ragione, faremo in modo che questa cosa non succeda più. Dateci il tempo.
1: Ce la appuntiamo e poi approfondiremo.
2: Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence.
1: Dunque, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Land Contest.

0: Call Me When You're Sober erano gli Evanescence, di nuovo vi ricordiamo, sulla nostra app trovate un banner, una scritta,
1: sì,
0: per essere, non so, un riquadro con scritto speciale in contest, ci cliccate e provate a vincere i biglietti. Cos'è sta roba?
2: Only good vibrations, yeah. The weekend, bravo. Con Wally e Double fino alle 2.

0: Non c'è spazio per altre radio perché ci sono le good vibrations del weekend.
1: Brava,
2: brava. We are the champions.
1: We are the champions è riadattata apposta per noi per le good vibrations. Adesso io non so cosa sia il talento, ma questa, esatto, questa mi sembra cosa. I brividini.
2: Non so se questa canzone o i funghi che ho mangiato ieri sera, ma
1: c'è i smosse intestinali e senti il pelo. Che insomma, comunque non conosciamo il talento, ma questa cosa qua ci sembra qualcosa di veramente vicino a quell'idea, cioè proprio l'X Factor, eh? Lei ce l'ha, per noi è sì.
2: Complimenti.
1: Ok,
2: un po' più una croce.
1: No, è stata molto brava.
2: Scherzando, brava.
1: È stata molto brava. Va bene. C'è un numero a vostra disposizione. Noi lo ricordiamo ogni tanto perché poi tra le tante cose che diciamo, quelle importanti ce le dimenticano sempre. Sì. 366 663 4466 per anche eventuali spunti di riflessione, perché la domenica è un po' anche quel giorno lì, no, in cui per tante persone è l'ultimo giorno di riposo prima della ripresa e del tornare al lavoro, sì. Per molte altre invece è un giorno lavorativo come tanti altri, e ci sono momenti di riflessione, quindi se volete condividerli sapete come fare.
2: Se volete riflettere,
1: se volete,
2: non i momenti di riflessione quelli al bagno.
1: No, anche
2: se avete un pensiero che vi gira. Di nuovo 366 663 4466, arriverà Sir Paul McCartney dalla Top 20 con Come Inside. Vieni dentro, è una cosa che...
1: Vieni dentro nel senso riparo, perché sennò poi sì. Si sfocia nel reparto ostetricia. One Republic, sì. Adesso.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Radio Freccia.
9: 12:26, Dudes e mezza, si dice da queste parti. Buon pomeriggio, buon appetito, insomma, se state mangiando, se siete anche solo vicino alla preparazione del pranzo di domenica, che non so se resta ancora una di quelle tante care abitudini, no, italiane, che contraddistinguono il nostro popolo. Parlo insieme a qualcuno della famiglia, di solito sì. La sera, so, o il pranzo ci si ritrova.
10: Sicuramente magari un pelo meno rispetto agli anni passati, tanti anni fa, perché insomma, da un po' di tempo a questa parte la settimana lavorativa lunedì-venerdì non è più la regola totale. Ci sono tante persone che nel weekend lavorano, ma che sicuramente avranno poi modo di recuperare, no? Momenti per stare insieme alle persone care, che non sono per forza i parenti.
9: Ecco. Una risposta che vale per tutto, quella che canta Sheryl Crow: quando avete dei dubbi su qualcosa che state facendo, tipo comprare un box di figurine per 560 euro, ditevi, boh, se mi fa felice.

Ma è un'impressione mia o questa cosa delle figurine a 560 euro è un po' un'autodenuncia? Non giudico, perché anch'io l'altro giorno mi sono chiesta, ma

0: prendere i soldi per andare al concerto dei Evanescence, ti farà felice? E la risposta, beh, è stata sì.
1: Ah, ma ogni tanto ci sta, certo. Non deve essere la risposta di tutti i giorni, perché altrimenti diventerebbe complicato, però sì, ogni tanto, certo.
2: Ecco, la frase lì, if it makes you happy, cioè se ti fa felice, da dire alzando un po' le spalle e alzando la mano destra. Se ti fa felice, allora, cosa dobbiamo fare? Va bene. Se non fai del male a nessuno, voglio dire, fai quello che vuoi. If it makes you happy, Sheryl Crow su Radio Freccia, Good Vibrations, Double M Wally, fino alle 14 c'è ci sono un paio di messaggi che riguardano quella cosa che abbiamo lanciato prima, no? Cioè spunti di riflessione, anzi in realtà è solo un messaggio. Vabbè, adesso li ascoltiamo, prego.
1: Sì, avanti.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: In questa domenica soleggiata in Friuli, un momento di riflessione tra me e mia moglie, che stiamo facendo il giardino. Un caro saluto dalla provincia di Udine, Ienco e Raffaella. Buona domenica, ragazzi.
2: C'è anche la privacy da rispettare. Cioè,
1: ma il momento di riflessione qual è?
2: È questo. Lo stanno condividendo lui e sua moglie, però noi non possiamo saperlo.
1: Sì, no, ma capito, è un po' come io domani ti chiamo e ti dico Wally,
2: sì,
1: ciao, tutto bene? Sì, guarda, io mi sto mangiando una pasta.
2: Ciao. Io ti dico, ah, va bene, ciao.
1: Va bene.
2: Niente, va bene.
4: Ma grazie, dopo.
1: Cos'è?
4: Oggi lucaniche e maionese. Tanto sono da solo. Buon appetito anche a voi.
1: Lucaniche e maionese.
2: E qualche birra, credo.
1: Sì,
2: un paio di birre, sì, che buttano giù. Mi ha fatto venire fame, però,
1: sì,
2: nonostante io abbia appena mangiato, mi ha fatto venire fame questo ruminare. Questo.
1: Ti ha fatto venire fame?
2: Un po' sì.
1: No, a me non è che.
2: A te dà un po' fastidio, quella roba.
1: Sei. Quei suoni che metterei nel dimenticatoio, nell'oblio, andrebbero bannati. Arriveranno i Fontaines DC con Marianne, l'ultima che abbiamo scoperto, che ci hanno regalato neanche poi tante settimane fa.
2: Prima però un altro giovane di belle speranze che si chiama Sam Fender, e questa è Saturday.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:41. Che bello ogni tanto riascoltare questa canzone. È stato un piacere. Lo ricordiamo ogni tanto essere insieme lì, sì, per il fatto di averli ospitati, sto parlando degli Iron Maiden, essere stati insieme a loro, quanto più per il fatto che fossero a San Siro, cioè, quindi il fatto di avere quel genere musicale, quella band in un contesto italiano che, nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, San Siro ormai è diventata, la può fare chiunque.
2: Esatto.
1: In realtà non è proprio così.
2: No, e vedere, come dicevi tu giustamente, una band leggendaria del heavy metal, tra veramente quelli che hanno maggiormente contribuito allo sviluppo della new wave of British heavy metal, di tutta una serie di impulsi musicali, conquistare la cattedrale della musica, perché San Siro questo è stato meraviglioso. Farlo poi con noi come media partner, gonfiando anche un po' il petto, e beh, ci ha fatto emozionare.
1: È stato molto bello. Qualcuno c'era, era lì con noi, per cui lo sa molto bene. Per chi non c'era, non importa, magari

0: Potrai ascoltarla un milione e più di volte questa canzone, ma ti emozionerai sempre allo stesso modo. Pezzo clamoroso, Fear of the Dark, di Iron Maiden su Radio Freccia. E poco fa l'amico e collega da Bolem ricordava della data del 17 di giugno, quando appunto i Maiden hanno conquistato letteralmente San Siro, prima volta per una band metal. Io, che guardo un po' più alla praticità, a parte la performance enorme di Bruce Dickinson e soci, vorrei consigliare a Bruce Dickinson, cantante dei Maiden, di cambiare outfit, perché indossa un pantalone un po', sai, quei jeans tuta così, che fanno vedere mentre corre avanti e indietro tutta la dimensione artistica di cui dispone. Dici che lo fa apposta?
1: No, vabbè, non c'è niente di male.
0: Per far rimbalzare il bardagoglio.
1: No, no, dico che non c'è niente di male, cioè non è un problema se...
0: No, ma secondo me è anche scomodo lui, cioè si sente... No? No, comunque era un consiglio da amico, no?
1: Non credo, non so, magari potrebbe chiedere a qualcuno che se ne intende un po' di più, di certo. Non sto parlando di sottoscritto, ma di Lenny Kravitz.
0: Ah, che c'ha comunque la sua dimensione artistica.
1: Almeno così dicono, poi non lo so. È vero. Da vedere se. Avrà dei consigli sicuramente, visti anche, non so, tutti i vari indumenti che propone anche attraverso i suoi video musicali. C'era TK421 lì, come si chiamava?
0: TK421, sì, che era ignudo.
1: Sì, no, aveva anche una cotta di maglia, la cotta di maglia penica.
0: Eh sì.
1: E ce l'aveva lì davanti. Sì, potrebbe essere.
0: Per fare simsalabim, come si suol dire. Va bene, siamo in chiusura di questa...
1: Simsalamin.
0: Siamo in chiusura di questa terza ora di Good Vibrations.
1: Arriveranno i Greta dalla Top 20, l'ultima che ascoltiamo, sì, solo in questa porzione, poi ne abbiamo altre in forno, pronte per l'ultima ora insieme. Prima un po' di Crobot.
0: Eh sì, anche questa è stata una Top 20 tempo fa.
1: A voglia.
0: Si chiama Gasoline.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Vabbè.
2: Walk time. Vabbè, è cosa?
1: 12:59, 42 secondi. Perché poi la precisione nella vita fa fare la differenza, no?
3: Sì.
1: Quindi non è ancora l'una, mancano 10 secondi. E con 10 secondi di anticipo noi diamo il via alla quarta e ultima ora di Good Vibrations.
2: Nel senso che meno siete precisi, più vi fate notare. È lì che la precisione fa la differenza. Buongiorno, potete far vedere il video degli Audioslave Set It Off? Siamo una radio.
1: Abbiamo fatto il salto oltre, non è più chiedo la canzone, chiedo il video.
2: Ve lo ricordiamo di nuovo per l'ultima volta. Da domani, nuovo sistema di Freccia per le richieste. Dalle 11 alle 12 potete inviare la vostra richiesta musicale scrivendo artista e titolo, e in automatico poi la macchina sceglierà completamente a caso uno dei tanti messaggi che arrivano e metteremo in onda quella che metteranno, perché poi noi non ci siamo.
1: Sto immaginando la felicità di Eddie e di Jimmy nelle ore che vanno dalle 11 alle 12.
2: Si chiama Malibu quella, ecco, in sottofondo. Sì, sì.

0: Alle 13:04 minuti torno all'appuntamento con l'informazione di Radio Freccia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che il primo ministro indiano Modi e il presidente cinese Jinping hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Peskov ha aggiunto che il presidente Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Rimaniamo all'estero, una stazione di servizio è stata colpita da un massiccio attacco di droni russi a Yodin, al confine tra Ucraina e Polonia, provocando un vasto incendio. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha accusato Mosca di bussare alle porte dell'UE e della NATO e chiede ai partner occidentali una risposta più dura e nuove sanzioni contro Putin. Torniamo in Italia, incidente stradale tra due auto poco dopo le 5 del mattino a nord di Milano, coinvolti senza conseguenze gravi sei giovani, tra cui Daniel Maldini, il figlio 25enne dell'ex campione del Milan Paolo. Il ragazzo calciatore del Cagliari, dopo aver giocato e segnato ieri sera in Atalanta-Cagliari, si è fermato a Milano per una serata tra amici. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite, secondo le autorità locali. L'incidente è avvenuto vicino all'isola di Engam e alla costa di Shibderaz, sull'isola di Keshim. Non è stata ancora chiarita la provenienza dell'attacco. Aprirà oggi tra le 12 e le 19 e domani tra le 10 e le 19 la camera ardente di Emma Bonino, allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, dove poi martedì alle 12:30 si svolgeranno i funerali di Stato. La cerimonia sarà laica con una commemorazione ufficiale. Andiamo allo sport. Motomondiale, Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino, classe MotoGP. Seconda posizione in partenza per la Ducati di Marc Marquez, che ha vinto la gara sprint. Oggi pomeriggio alle 14 il via alla corsa lunga. Calcio, prosegue la quarta giornata di Serie A, oggi in programma altre tre partite. Alle 15 Lecce-Monza, alle 18 invece Napoli-Bologna, infine alle 20:45 Sassuolo-Juventus. L'appuntamento con le notizie si chiude qui, ora linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte dell'Italia. Tanto sole e stabilità con qualche nuvola a ridosso dei rilievi. Segnaliamo però della variabilità all'estremo sud tra Bassa Calabria e Sicilia. Contesto climatico estivo con valori massimi ovunque fino ai 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:13, le Warning con Bite My Tongue. È sempre brutto quando accade.
2: Tanto brutto,
1: sì, fa sempre molto male, anche perché poi tendenzialmente ci capita che ci ritorni un po' più con le guance, perché si gonfia e quindi poi continua. Oh, circolo vizioso.
2: Sai che la mia fidanzata, la mia compagna, una volta si è dato un morso talmente forte all'interno della guancia che ha dovuto prendere l'antibiotico.
1: La miseria.
2: Ha fatto infezione, è dovuto andare dal dentista perché si è gonfiata. E infatti io da quel momento che quando mangio, mangio sempre così.
1: Oh, santo cielo.
2: Come i criceti, così. Lo sentite anche voi?
1: Sì, che lo sento.
2: Questa è anche la trasmissione ASMR.
1: Ci sono in Nirvana, si chiama All Apologies.

0: Buongiorno Donald, buongiorno Melania, no, buongiorno. Carissimo. Morso, poverina, si sarà fatta sicuramente dalla Bibi. Non trascurabile, ma l'infezione è venuta per il ragù che le hai preparato a te, che ieri volevi anche tirare lì addosso al Double M, che lui voleva mangiare le sue belle cose confezionate, ma tu no, te lo preparo io il ragù. E poi doveva prendere l'antibiotico anche lui.
1: Che ha fatto un ragù di blatte, cioè nel senso era comunque un ragù cotto, quindi dopo poi i batteri vanno anche lì.
2: È la colpa del mazzetto.
1: Mazzetto guarnito, forse io l'ho lanciato il mazzetto guarnito sulla Bibi e al posto di guarirla le ha fatto ancora peggio.
2: Schiaffeggiato.
1: Esatto, con
2: ma
1: secondo
2: le erbe di solito non sono curative.
1: Sì, sì, è per quello che dico, hanno avuto un effetto contrario, che poi la roba di schiaffeggiare a volte si usa anche su degli alimenti, no? Che li schiaffeggi un po' con...
2: No, le... Sono pratico, io apro le latte, basta, e guarda, mangio col cucchiaio.
1: Da qui in avanti modificheremo
2: io
1: anche...
2: mangio la pasta col cucchiaio, per cui non credo veramente.
1: Sì, sì, modificheremo anche questo, con calma ci arriviamo, perché tu modificherai delle mie cose, io modificherò delle tue. Good Vibrations, Double M, Wally, Melania e Donald, come ci ha soprannominato. Nominato.
2: Ma chi è chi?
1: Credo che sarò io, Melania. Adesso così a occhio croce, io i capelli, tu no. E Melania ha i capelli lunghi.
2: Ma anche, Donald.
1: Ma Donald, secondo me, se soffia il vento un po' più forte.
2: Sì, no, ma si vede che fa.
1: Potrebbe essere
2: un po' riportino. Stavo pensando, magari potrebbe essere una nuova acconciatura. Il riporto.
1: Beh, biondo. Però.
2: Alla Cambiasso.
1: Bellissimo, che citazione questa qua. Quando hai quei quattro peli che proprio non. È da yardeli.
2: Sì,
1: vero?
2: Sì, c'è stato un periodo in cui insomma non li tagliava proprio in assoluto. Ed erano quattro. È un calciatore. Non gioca più, no?
1: Giusto? No, non gioca più. Okay. Dell'Inter, del triplete, insomma, anche uno molto.
2: E aveva questo riporto che quando c'era un po' di vento volava veramente di brutto. Sì.
1: Quello si chiama accanimento terapeutico.
2: E diventava una cresta di lato. Esatto.
1: Forse era fortissimo proprio per questo, perché diventava aerodinamico.
2: Il potere era nei capelli, un po' come Ibra.
1: Esatto, come Ibra e come Sansone, che era. Che c'era, sì, Sansone. Il cane, però.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
1: Le vacanze sono finite per i mercanti.

0: Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
0: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Radio Freccia.
15: Una e mezza, ancora una mezz'ora da trascorrere insieme. Beh, dai, si può dire 13:29, 45 secondi.
16: Ora vedi che effetto che fa quando fai così.
15: Una e mezza.
16: Adesso sì.
15: Bisogna essere più
16: pragmatici.
15: Sì, più pragmatici, rapidi nelle robe.
17: E allora è d'obbligo una menzione d'onore anche per Di Marco, sì, che si è rassegnato finalmente e ha fatto tabula rasa. Comunque, parlando di ramoscelli e mazzetti sulle ferite, ci pensate che 150 anni fa, se ti tagliavi, ti buttavano addosso l'urina delle capre e poi ti attaccavano alle sanguisughe. Era meglio crepare.
16: Dai, adesso sono punti di vista.
15: 150 anni fa mi sembra che è un po' esagerato.
16: Fino a poco
15: dei
16: tempo
15: racconti fa. Di, non so, hai una malattia che sembra essere, non dico incurabile, cioè a polmonite. Vai fino a Lodi, baci il chiodo di una statua e speri che ti passi, perché quel chiodo lì era...
16: Allora, voglio dire, sono culti che si basano su questa roba, su questa cosa qua.
15: No, culti, cultura popolare, non è che culto, magari il medico ti dice si può fare niente, che poi medico, dove ha studiato.
16: Esatto.
15: Siamo nel fine dell'Ottocento.
16: Comunque lo fanno ancora adesso, dell'urina non di capra ma umana per i morsi delle... Le meduse, no?
15: Sì.
16: Ma che poi funziona?
15: Perché è ammoniaca.
16: Ma funziona? Cioè, c'è una base scientifica?
15: No, non ho idea.
16: No.
15: Non ho idea, però tra poco l'unica cosa che sappiamo è che ci colleghiamo con Venezia. Con quel che ne resta.
16: Pensavo lo chiedessimo alla nostra Ivana Faccioli.
15: No. Non so se sei esperta in tal senso di cure alternative, però insomma, quello che sappiamo è che ne sa di cinema perché le piace molto.
16: Ivana Faccioli, medusologa.

0: 13 e 34 minuti su Freccia con i Cranberries Linger, direttamente non dalla Top 20 ma dalla lista delle canzoni che in qualche modo comunque portano a dell'emozione, soprattutto poi nel ricordare Dolores O'Riordan, che è una di quelle voci che mancano veramente tanto al panorama attuale della musica, al panorama della poesia, perché poi la forza di certe voci è quella di creare una connessione, no, tra le note e le emozioni, e quella connessione è esattamente il motivo per cui poi tutte le volte noi siamo lì, ascoltiamo quella canzone e in qualche modo ritorniamo con il pensiero a dei momenti che magari sono stati felici, magari sono stati infelici, ma che comunque portano con sé dei sentimenti. E questa cosa, insomma, fortunatamente non ce la può togliere nessuno. E qui su Radio Freccia continuiamo nel sentiero, no? Nel solco di questo modo di vivere, che comunque è anche ciò che facciamo. Allora, siamo in attesa di un collegamento potenziale, dovremmo esserci, chiedo alla regia, sì, con la nostra Ivana Faccioli, visto e considerato che si è chiuso il Festival del Cinema di Venezia, e quindi insomma vogliamo anche fare un po' una chiosa noi, no? Visto e considerato che durante queste settimane abbiamo avuto modo di farci raccontare da Ivana e da Ludovica tutta una serie di insomma particolari che arrivavano proprio da queste pellicole che in qualche modo, continuo a dire in qualche modo, faranno storia. Ma dalla regia mi dicono che, anzi, l'uomo del monte ha detto no.
1: La regia sono io.
0: Cosa è successo?
2: Abbiamo dei problemi tecnici.
0: Problemi tecnici, niente.
2: Non riusciamo a contattarla, vediamo se riusciamo nell'intervento successivo, anche perché poi abbiamo praticamente terminato.
0: Va bene.
2: Per cui ci riproveremo.
0: È stato emozionante anche questo, capito? Sentire il profumo della chiusura del Festival di Venezia. Poi il Festival di Venezia con noi è stato un po' una profumiera o un profumiere.
2: Sì.
0: Perché ci ha fatto sentire l'odore, ma poi ci ha lasciato lì.
2: Non è che si può sempre ottenere tutto.
0: No, certo, you can't always get what you want, lo dicevano benissimo i Pooh in una canzone di qualche tempo fa.
2: E avremo proprio i Pooh che dalla Top 20 portano Jealous Love.
0: Esatto.
2: Sempre loro. Ci riproviamo tra poco, vediamo se riusciamo a collegarci. Intanto Florence and the Machine.

0: Radio Freccia.
1: 13:44, i Pooh appena ascoltati con Jealous Love.
2: Ragazzo geloso, amante geloso. Amante. Potrebbe essere una canzone degli anni, fine anni 60, inizio anni 70,
1: voglia,
2: sempre quello.
1: Sì. Salutiamo e ringraziamo Ivana Faccioli, non riusciamo a fare il collegamento, hanno avuto anche loro dei problemi più ambientali che tecnici,
2: esatto.
1: Nel senso che sul vaporetto.
2: Marittimi, quelle storie, sì, lì, insomma.
1: Qualche, un po' di bagno qua e là, vuoi per le piogge, vuoi per le onde. Per cui magari, non so, riuscirete a fare il punto, riusciremo poi tutti insieme anche domani, magari nelle Good Vibrations, faranno un passaggio.
2: Esatto.
1: O lei o Ludovica, tanto rientrando, sì, al festival.
2: Questa invece si chiama Veronica, perché poi bisogna anche usare ogni tanto quell'accento lì, no? Un po' alla Staglio Olio. Veronica.
1: Masterpiece.

0: Poi Masterpiece, almeno per quel che mi riguarda, ha tutta la mia simpatia, perché nella top 20 dell'anno di un paio d'anni fa, per chi non lo sapesse, noi arriviamo a dicembre e viene stilata una lista in base poi alle votazioni che voi potete fare sul sito radiofreccia.it, la classifica della top 20 dell'anno. E sì, un paio d'anni fa purtroppo Veronica di Masterpiece è arrivata ultima. E quindi io un po' gli voglio
1: perché
0: bene.
1: Perché la stima? Ah, perché...
0: Eh sì, è arrivato ultimo, mi è dispiaciuto, perché è un personaggio proprio positivo, porta belle vibrazioni. Masterpiece, però è arrivato ultimo, è andata così.
1: Non vi è piaciuta?
0: O meglio, vi è piaciuta meno rispetto alle altre.
1: Bravo,
0: mettiamola
1: giusto,
0: così, dai.
1: Sì, mi sembra un buon
0: così.
1: Positivismo, cioè del positivismo.
0: Sì.
1: Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questo weekend, ci sentiamo naturalmente a partire da venerdì prossimo, sempre dalle 10 in avanti con... le solite rubriche, ne abbiamo tantissime, tutti i vari ospiti, gli esperti,
0: i premi,
1: i premi. Sì.
0: Abbiamo parlato poco questa settimana però dei premi,
1: vabbè, ma anche perché insomma con la nuova iniziativa siamo stati un po'
0: presi o ciapati, presi, come si dice in Lombardia. Sono un po' ciapato.
1: Per cui vabbè, approfittiamo, vi ricordiamo per l'ultima volta, domani a partire dalle 11 sceglierete voi le canzoni, quindi messaggio con titolo artista dalle 11 alle 12 per ascoltare la canzone che volete su Radio Freccia durante la settimana dal lunedì al giovedì. Cos'altro aggiungere?
0: Il sistema riconoscerà automaticamente la scrittura e nella mezz'ora successiva una di quelle canzoni
1: verrà scelta. Cos'altro aggiungere? Niente, se non che ci sono un bel paio di pezzi, uno dalla Top 20 di Brandon Flowers che cominciamo ad imparare, abbastanza recente all'interno di queste 20 canzoni, Tiger's Blood.
0: L'altro invece non è Top 20, ma è
1: nuovissimo.
0: È proprio top della vita.
1: Oggi.
0: Esatto. Lynyrd Skynyrd si chiama Simple Man. Dopodiché troverete Ambra che vi porterà con sé fino alle 17. Grazie come al solito, noi ci si becca venerdì.
1: Yes.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59 in anticipo sulla vita, come accade a volte, state ascoltando Radio Freccia, e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland, quindi come vi dico praticamente sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio dal venerdì fino alla domenica, quindi questo è il nostro ultimo giorno insieme della settimana, ma vedremo di passarlo come si deve e come lo si passa come si deve quando vi fate sentire al 366 663 4466, perché insomma, ha più sapore la puntata se ci siete voi. Poi io posso raccontarvi anche cose per 3 ore, lo sapete che blatero da sola spesso e volentieri, però se ci siete voi, ripeto, ha tutto un altro gusto. Quindi vi aspetto come volete, quando volete, come potete.

E questi erano gli Status Quo con Whatever You Want all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme, la nostra prima di tre ore che cercherò come sempre di riempire in qualche modo. Ci sarà un On This Day alle 14.50, ci sarà Gianni Roiatti alle 15.50, il nostro professorone di stirpe che oggi interroga, ci ha avvisato ieri, quindi non è un'interrogazione a sorpresa, ma dovevamo essere preparati. E poi c'è Band on the Run, sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti stasera, nei prossimi giorni, mandatemi i dettagli, quindi nome del progetto, genere, luogo, ora, così almeno facciamo girare un po' i vostri live.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12 con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Ci passiamo il pomeriggio insieme come accade ormai da quasi 10 anni al 366-63-4466. Vi ho detto che se vi fate sentire meglio, perché in qualche modo date più sapore alle mie giornate.
2: Cioè. Allora Ambra Marie, sono il tuo autore Marco da Roma. Buon pomeriggio, buon inizio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a te. Allora, dato che sei il mio autore, allora potresti proporre un argomento, un qualcosa di cui parlare, parlarne direttamente tu al posto mio anche, no?

0: Papa's got a brand new bag. Il nostro autore è arrivato.
1: Allora, l'argomento è il lavoro. Siccome sto andando a lavorare e ho un baretto, e allora volevo sentire se qualcun altro sta lavorando, sta andando a lavorare, che lavora di domenica, alle feste comandate. Dai, fatevi sentire. Ciao sfrecciati, Marco da Roma.
0: Quindi questo è l'argomento. Vuoi sapere se altre persone stanno andando a lavorare come te? Cioè, vuoi sentire delle lamentele, della partecipazione, della compassione, quindi soffrire insieme di questa cosa? Non so, questo l'ha deciso l'autore. Broadway.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili a

0: anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:24 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questa domenica, domenica 13, sì, devo guardare il calendario, il 13 di settembre. E il nostro autore ha proposto come argomento così temporaneo prima di passare all'On This Day di parlare delle persone che come lui stanno andando al lavoro in questo momento, così aveva bisogno di sentirsi partecipe, di sentire della partecipazione. Mi dite, Cristina dalle Cinque Terre, negozio aperto tutto l'anno, non ho ferie da febbraio, me ne danno solo 2 settimane all'anno, spesso devo anche saltare la pausa pranzo perché sono da sola e non ho tempo nemmeno per andare in bagno. Direi che qua un po' la compassione che cercavamo la stiamo trovando. Dai Cri, noi siamo qua. Come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

0: Voilà, Lot Rosie ACDC, mentre arrivano un sacco di messaggi per il nostro autore, che ha bisogno di sentirsi in compagnia.
1: Ebbene sì. Parla un corriere, Roby da Cagliari. Sì, io non vedo una domenica forse da 3 mesi. È una cosa impressionante. Però vabbè, è lavoro.
0: Io le vedo con voi le domeniche.
1: Volevo salutare a Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: Un bacione.
0: Ciao Sabri. Chi c'è?
2: Sfrecciato e sfrecciati, se vi può consolare, io lavoro tutte le domeniche a mezza giornata la mattina in un vivaio. E siccome sono di Pescara, oggi è anche bel tempo,
0: sì,
2: sarei voluto andare al mare, ma a causa di un trofeo ciclistico stupido,
0: manco quello,
2: le strade sono tutte bloccate, quindi sarà un'impresa. Speriamo bene, incrociamo le dita.
0: Facci sapere se raggiungi il mare. Chi
3: sono
0: c'è?
3: In piedi dalle 4, venite a lavorare a Malpensa.
0: Ecco, poi c'è l'audio che prosegue sotto col silenzio, però sì. Che dire, cercherò di risollevarvi il morale tra un po' con l'On This Day, con le anticipazioni dell'On This Day, intanto che lavorate, non posso fare altro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:37 con Ambra Marie fino alle 17 con voi, che cerco di tenervi compagnia. Tengo a tutti quanti la compagnia, ma specialmente a chi sta lavorando, dato che di quello stavamo parlando. Dove si va quest'oggi con l'On This Day? Dove vi porto a viaggiare quantomeno con la testa? Vi porto al 13 settembre del 1991, quando usciva Live come singolo dal disco Ten dei Pearl Jam, chiaramente. Quindi se avete ricordi legati a questo disco, legati a questo brano, insomma, raccontatemeli, che mi fa sempre molto piacere avere anche i vostri pensieri. 366-663-4466, questa è l'anticipazione dell'On This Day, che arriva con calma tra qualche minuto. Prima arrivano anche gli R.E.M., questa è Day Sleeper.

Day Sleeper, questi erano gli R.E.M. in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. 13 settembre vi ho detto la destinazione del nostro On This Day, ma accadono anche altre cose che vi accenno. Per esempio nel 1965 usciva Yesterday dei Beatles, c'è anche un podcast del White Rabbit sulla storia di questa canzone. Nel 72 usciva Close to the Edge degli Yes, nell'84 i Kiss pubblicavano Animal Eyes e nell'88 viene pubblicato New Jersey dei Bon Jovi. Questo accadeva appunto il 13 settembre.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:48 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit. Seguite il vostro bianco negli occhi. Oggi vi porto al 13 settembre del 1991, quando usciva come singolo uno dei brani simbolo dei Pearl Jam. Sto parlando di Alive. La canzone è il primo singolo estratto dal loro disco di debutto, Ten, che usciva prima, il 27 agosto dello stesso anno. Alive non è solo una canzone, in realtà possiamo proprio dire che è un manifesto, non solo dei Pearl Jam, ma proprio generazionale, perché il testo è stato scritto da Eddie Vedder e nasce da una vicenda personale e dolorosa, ovvero la scoperta di non essere figlio biologico di quello che lui considerava suo padre. Quindi quel segreto di famiglia viene trasformato in un racconto crudo che possiamo poi ascoltare sotto forma di canzone. Però accade questa cosa, ovvero che il pubblico, ascoltandola, ribalta il senso del pezzo. Quindi quello che per Eddie era un peso, una maledizione, diventa invece un inno di sopravvivenza. Quell'urlare I'm still alive diventa proprio catartico, motivo per il quale si diceva che è diventata poi una canzone di fatto generazionale degli anni 90. Musicalmente Alive è molto energica, le chitarre di Stone Gossard e Mike McCready costruiscono un crescendo grandioso. Proprio l'assolo finale di McCready è considerato uno dei momenti più iconici della storia rock degli anni 90, insomma, dentro poi l'album Ten, che sappiamo bene quanto è importante, Alive apre proprio un percorso che mescola in qualche modo dolore e resistenza, rabbia e catarsi, e non a caso appunto è diventata il brano che più di tutti rappresenta i Pearl Jam dal vivo. Infatti chiunque sia stato a un loro concerto sa che quel ritornello urlato all'unisono è un rituale collettivo al quale fortunatamente non si scappa. E allora riviviamo insieme quell'energia. Questo è il pezzo che ha dato il via alla leggenda dei Pearl Jam. Alive su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Sto con voi anche quest'oggi fino alle 17. In questa domenica 13 di settembre stavamo parlando dell'anniversario di Alive dei Pearl Jam, canzone contenuta nel disco Ten. Stiamo parlando di canzoni e dischi che hanno decisamente cambiato il corso della storia non solo del rock e del grunge, ma anche della storia di molti. Infatti al 366 663 4466 vi ho chiesto se avete ricordi legati a questa canzone oppure

a questo disco, oppure ai Pearl Jam in generale, di mandarmeli pure. Poi vi racconterò anche qualcos'altro legato a Pearl Jam, ma intanto lasciamo arrivare Fatboy Slim.

0: Praise You, Fatboy Slim, anche in Radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky, per cominciare la nostra seconda ora insieme.
1: Madonna, sì. Brava Ri, quanto sei brava, sono fiero di te di averti assunto 10 anni fa, il tuo autore, Marco da Roma.
0: Grazie Marco, meno male che ho questi messaggi d'approvazione, così so che sto facendo bene. Teoricamente il mio lavoro, stiamo parlando dei Pearl Jam, ho letto un'altra cosa legata ai Pearl Jam, al loro nome, ed è una cosa che ha raccontato Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, parlando del significato del nome dei Pearl Jam, di cui si è parlato spesso, ma anche lei ha detto la sua, tra poco ve lo racconto, prima lasciamo arrivare, pensavate Lenny Kravitz, no, invece arrivano gli Ubastank.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15 e 11 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questa domenica 13 di settembre. Stiamo parlando un po' dei Pearl Jam, però in realtà ci sono anche altre cose importanti da ricordarvi, quindi mettiamo un attimino in pausa l'argomento, perché vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Quindi che cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famoso banner Special in Contest, che sia mai che prima o poi arrivi la cosiddetta botta di culo.

Going Under, Evanescence all'interno di Electric Ladyland. Mi raccomando, andate sul banner a pigiare sul banner Special in Contest per accaparrarvi i biglietti del loro concerto. Noi invece stavamo parlando di Pearl Jam. 366-663-4466 per dirmi i vostri ricordi. Mauro dice: sono andato apposta a Verona per vedere i Pearl Jam che avevano aperto il concerto degli U2. Lo Zoo Europa Tour non è stato un granché, ma i Pearl Jam non li ho più lasciati. Concerto strepitoso per un gruppo che allora conoscevano in pochi. Eh sì, abbiamo parlato spesso dell'apertura dei Pearl Jam agli U2. Vabbè, poi dopo a te non è piaciuto Zoo Europa Tour. Opinioni, sono d'accordo, ma opinioni. Però insomma, bello comunque questo ricordo.

won't forget about my town. And I won't forget where I came from.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 15:24 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi avevo anticipato che avevo trovato questo articolo in cui Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, in

Un'intervista aveva raccontato una delle versioni più fantasiose che circolano su come è nato il nome dei Pearl Jam, dato che sono i protagonisti del nostro On This Day. Lei racconta che sarebbe legato a una bisnonna di Eddie Vedder, di nome Pearl, che mescolava frutta bollita, zucchero e peyote nei suoi barattoli di marmellate, capito? La nonnina che fa la marmellata. Ricetta abbastanza interessante, solo che poi Mike McCready per l'ennesima volta ha ribattuto dicendo che è una minchiata totale. Dopo vi dico in realtà da dove proviene davvero il nome, ma il nome dei Pearl Jam. La domanda è: perché Zoe Kravitz stava parlando di queste cose in un'intervista e stava parlando appunto di queste teorie bizzarre? Non lo so, non è spiegato nell'articolo, quindi vi basti questo.

Since I Don't Have You, Guns N' Roses su Radio Freccia. Si parlava dell'origine del nome dei Pearl Jam. Lo so, non è un argomento così originale, dato che ne avrete sentito parlare qualche volta, ma tutto è nato da questo articolo di Zoe Kravitz, dove dava la sua versione. Comunque, pare che Pearl sia semplicemente venuto dal suggerimento di Ament come possibile nome del gruppo, mentre Gemma arriva dopo che Vedder, Ament e Son Gossard hanno visto Neil Young suonare lunghissime jam session durante i concerti, quindi parrebbe che il nome Pearl Jam venga da qua. Oh, well.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:37 all'interno di Electric Ladyland. Con voi Ambra Marie dalle 14 fino alle 17 anche in questa domenica 13 di settembre. Stiamo insieme dal venerdì fino alla domenica. Poi ci prendiamo una pausa, giusto per mancarci un po', come nelle relazioni sane, dove è giusto mancarsi, e poi ci ritroviamo. Stiamo parlando di Pearl Jam, abbiamo parlato di Alive, che appunto usciva il 13 di settembre del 91, quindi di conseguenza abbiamo parlato anche un po' del disco Ten nel nostro On This Day, ma adesso si cambia argomento perché tra poco chi arriva? Chi arriva tra poco?

Lo raccontavano i Doors, pezzo che ci siamo ascoltati anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo in qualche modo, finiamo scusatemi, la nostra seconda ora insieme. Dicevo, tra poco chi arriva in nostra compagnia a quest'ora? Chi è che si palesa? Buon Gianniero Iatti, che vi ha anticipato che oggi interroga. Oggi c'è interrogazione, quindi vediamo se siamo stati attenti. Settembre è appena cominciato, però lui... il programma è bello fitto, quindi bisogna stargli dietro. Vediamo tra poco come va.

Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: 15:47, è arrivato il momento dell'interrogazione, perché Gianni Royatti, ecco, è arrivato.
2: Oggi non si scappa, ieri l'hai evocata e oggi sì, sarà, non si può. Non
1: sarà un
2: oggi
1: bagno
2: bisogna
1: di
2: vedere.
1: Sangue oggi.
2: Sarà vediamo. Un bagno di sangue, anche perché io come...
1: di sabato sera, perché non so io.
2: No, ma... Perché parli? È te che interrogo.
1: Ah, interroghi me? No, io pensavo gli sperduti.
2: So No. Ma io sono stato bombardato tutta la notte dai messaggi di Sprecciati, dicendo: ma perché Ambra tira in ballo noi? Lei ha avuto questa iniziativa, e allora ecco, giusto, insomma, sarai tu a essere interrogata.
1: Io
2: oggi
1: semplicemente sono un tramite tra te e gli ascoltatori, capito? Io sono qua e quindi di conseguenza tu le lezioni le fai agli ascoltatori, è chiaro che tu interroghi gli ascoltatori. Mi sembra la cosa più
2: riconosci quando tu stai dando una giustificazione a un professore che ti vuole interrogare, lui fa esatto. Di solito cosa significa?
1: Per motivi personali io dovrei andare a casa. Andrà. Adesso
2: due ti sei rifiutato, un po' come rifiutarsi di soffiare all'alcol test al palloncino, esatto. La cosa più grave che puoi fare, così come rifiutare l'interrogazione. Scherzi a parte, no, ma io non voglio veramente interrogare nessuno, è proprio un ruolo che non, una cosa che non mi piace, quindi
1: peccato,
2: se tu sei d'accordo
1: io avevo studiato tutta la notte, non sono uscita ieri sera che era sabato per studiare ed essere pronta e niente interrogazione. Vabbè, però
2: va bene, allora ti interrogo cosa sui Simple Minds. Sintetizzatori nei gruppi anni 80, il tuo, so che avevi fatto anche una tesina.
1: In realtà
2: guarda, dico la verità, egoistico, perché sono così tanti gli articoli che abbiamo pubblicato questa settimana che vorrei condividere e raccontare con voi per incuriosire gli Sfrecciati ad andare un po' a vedere. Ce n'è uno in particolare, lo accenniamo adesso e poi magari lo raccontiamo meglio. Il 9 settembre c'è stato l'anniversario dell'uscita di Passion Number 9, l'ultimo disco di Ozzy, che secondo me è un grandissimo disco rock, a parte che è un disco dove c'è un cast incredibile di musicisti, quasi che inconsapevolmente il mondo del rock gli avesse voluto rendere

0: omaggio anticipatamente, perché è un addio meraviglioso questo disco. Tra l'altro, prima hai parlato dei Pearl Jam, se non sbaglio, sì, e c'è anche Mike McGrady alla chitarra, no? E la dice lunga, nel senso che la cosa che troverete nell'articolo e che poi vi dico è che è un disco dove il cast di ospiti coinvolti non guarda necessariamente ed esclusivamente al metal, anzi c'è proprio il chitarrista dei Pearl Jam, il cantante chitarrista dei... scusami, riesco a fare questa gaffa, un buco. Vabbè, di Queen of the Stone Age. Pensa che ieri dopo continuo a dire questo per dire quanto è variegato il mondo degli ospiti, poi ieri ho fatto una gaffa e ti ho chiamato in causa perché mi sono dimenticato il titolo di un disco dei Radio, ho detto mamma mia, ci fosse stata Ambra, io che mi dimentico un album dei Radio.
1: Quindi a chi va il 2 oggi? No, così è
0: Madonna che permalosa, che vendicativa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59, il nostro prof ha fatto serata, ma non, insomma, non facciamoglielo pesare perché già ha deciso di non interrogarci, quindi io non, così, non, lo sì, non le istigherei oltre, prendiamola buona no, così.
2: No. No, dai, lasciami raccontare, abbi pietà, lasciami
1: Vai,
2: raccontare di
1: stiamo
2: questo
1: parlando
2: disco,
1: di questo... Passion Number 9 di Ozzy Osbourne con un sacco di ospiti.
2: Esatto, però la cosa che io rimarcavo nell'articolo è che c'è Andrew Watt a produrlo, che fa un lavoro secondo me così efficace come produttore che fa sì che questo disco suoni coeso, anche se in realtà sembrerebbe un Ozzy and Friends. Hai presente quando sì. ci sono quegli album che sono un collettore di nomi e si perde, no, un po' il senso del disco? È una raccolta con tanti ospiti, invece c'è una personalità di band, c'è Trujillo al basso, Taylor Hawkins e Chad Smith alla batteria che si assecondano, Zakk Wylde è lo stesso Andrew Watt, e comunque nonostante questa marea di ospiti, al suono di band, insomma, è un disco molto compatto.

0: Erano i Blur su Radio Freccia, ma noi in realtà stiamo parlando d'altro.
1: Esatto, stiamo ricordando l'ultimo disco di Ozzy Osbourne, Passion No. 9, uscito nel 2022. Fece molto scalpore, o meglio, creò molta curiosità il fatto che ci fossero Jeff Beck ed Eric Clapton ospiti in questo disco, che sono due nomi riconducibili soprattutto al blues. In realtà sfuggiva un anello straordinario di congiunzione tra Ozzy e questi nomi, che sia i Black Sabbath, con cui Ozzy aveva esordito, che soprattutto i Cream di Eric Clapton, affondavano le radici in quella fetta di rock degli anni 60 che era molto vicino alla psichedelia. Era un terreno comunque che praticavano, e quindi secondo me è stato un po' un ritrovarsi dopo da una scena dalla quale comunque erano usciti entrambi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:10, Ambra Maria, Gianni Raiati con voi. Chiudiamo l'argomento Ozzy Osbourne e ho una sensazione. Non so, poi magari vediamo se sono preparato o no per questa interrogazione.
2: Vai, vai, vai.
1: Secondo me ci parlerai di Joe Perry.
2: Brava, brava. Oh. Questo mi fa intuire che bazzichi, leggi il sito di Radio Freccia, perché è vero.
1: Ho studiato stanotte.
2: Esatto. Il 10 settembre abbiamo

Abbiamo festeggiato il compleanno di Joe Perry. Una cosa che si dice sempre, si dice Joe Perry uno dei chitarristi più grandi della storia del rock, uno dei più amati, senza essere un virtuoso, senza essere un grande innovatore, semplicemente un chitarrista con un gran gusto, poi diciamolo, un look incredibile, perché voglio dire non esiste nessuno che ha il physique du roll da Guitar Hero più di Joe Perry. Però secondo me sul fatto dell'innovazione non è vero, perché c'è una cosa che lui ha portato più di tanti altri chitarristi rock della sua generazione: il funk, il groove. È uno che col portamento della sua chitarra tante volte ti ricorda come si muove un sax, come si muove una sezione di fiati, perché questa maniera proprio sinuosa di stare sul tempo, non precisissima, però carica di groove. È un chitarrista davvero in realtà originale, secondo me.

0: Gimme All Your Lovin', ZZ Top su Radio Freccia, quando noi in realtà stavamo parlando di Joe Perry, del suo compleanno e insomma, chiaramente della sua chitarra.
1: Esatto, stavamo parlando della sua personalità, è uno molto istintivo, si elogiava il groove incredibile che ha, tanto che una cosa che noi abbiamo sempre detto è quanto bene funziona a livello di complementarietà con l'altro chitarrista degli Aerosmith, Brad Whitford. Lui è addirittura uno che ha studiato alla Berklee, che è una delle scuole di musica più prestigiose al mondo, quindi un cervellone super preparato. Joe Perry invece molto più istintivo, molto più tracotante, spavaldo, però insieme hanno creato quella ricetta magica che sono gli Aerosmith, per cui proprio il classico esempio di strana coppia che funziona alla perfezione.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Radio Freccia.
12: 16:23 con Ambra Maria e Gianni Roiatti che ci racconta un'ultima news. Dai, non te ne andare senza raccontarci ancora qualcosa.
13: No, va bene. Abbiamo festeggiato anche il compleanno di Chrissy Hynde, la cantante chitarrista dei Pretenders, che è un'ottima occasione per ricordare un disco, consigliare un disco che secondo me ogni appassionato di rock dovrebbe almeno una volta nella vita sentire dall'inizio alla fine, che è proprio il debutto dei Pretenders. È un disco dell'80 che unisce una certa vivacità punk, diciamo, perché ci sono delle chitarre molto cattive, velocità, aggressività, ma c'è anche una grande raffinatezza che arriva dal rock degli anni 70. In certi momenti è quasi progressive. È omonimo, è prodotto poi da Chris Thomas, questo produttore gigantesco che ha fatto dagli In Excess ai Beatles, passando per i Sex Pistols ai Pink Floyd, ed è davvero un disco che io vi suggerisco di sentire. E poi c'è quella canzone Blessing Pocket, che è quella anche di Lost in Translation, che so che ti piace, che insomma è un pezzo assoluto, quindi un disco proprio raccomandato.

0: Ui, che questi erano gli Skank Nancy su Radio Freccia, mentre noi stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a tutti, a Joe Perry, Chrissy Hynde.
1: Sì, esatto.
0: Compie gli anni qualcun altro oppure siamo a posto?
1: No, direi insomma, senz'altro qualcuno. Diciamo che questi erano i più autorevoli, che scomodavano veramente i piani alti del rock.
0: Allora.
1: Beh, ma insomma, sì, ci sta. Ogni settimana comunque su Radio Freccia trovate queste feste di compleanno, in cui poi i compleanni sono il pretesto per andare a rispolverare di questi artisti, i dischi più significativi, insomma le fasi più interessanti della loro carriera, per cui si va un po' oltre il festino, ecco.
0: Infatti, bravo prof, ci ha dimostrato anche oggi di aver preparato un'ottima lezione, quindi grazie.
1: Bene, e non ho neanche interrogato, per cui voglio dire.
0: Come è umano lei, quindi ci sentiamo la settimana prossima.
1: La prossima settimana.
0: Vediamo se la scampiamo anche la settimana prossima. Per adesso ci godiamo questa domenica incredibile. Ciao prof.
1: Ciao.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:35. Adesso va bene che vi voglio bene, però addirittura le 14 due ore fa. No, sono le 16:35, tra poco me ne vado, tra poco giuro che me ne vado. Nel frattempo mi è arrivato anche questo messaggio che facciamo ascoltare, perché
2: senti Ambra, dimmi. Marie.
1: Sì.
2: Ambra Marie.

0: Ari, ma
1: io,
0: quanto sei fortunata ad avere lì Gianni Roiati, ma fatti interrogare, ma sei una privilegiata, senza tante muscità, beata.
1: Senza tante, non ho capito tante cose, comunque sì, lo so che sono una veramente una privilegiata ad avere Gianni Roiati, il nostro prof, con me. Mi sembra di dirlo ogni settimana, stendo ogni volta il tappeto rosso.

At Me all'interno di Electric Ladyland, programma dove chiaramente osanniamo Gianni Royatti, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play per continuare ad osannare Gianni Royatti anche direttamente dall'app. Cioè, nel senso, mettete che siete in auto in questo momento, ci state ascoltando lì, ma volete uscire dall'auto, ecco. L'app serve esattamente per quello, ci sono tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, quelle che ci racconta Gianni, quindi se non le avete ascoltate per bene perché mi eravate un po' distratti, tranquilli perché le potete ritrovare sulla nostra app, ma anche sul nostro sito www.radiofreccia.it.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:46, parlo un po' di Fontaines D.C., dato che sono appena arrivati nella nostra top 20 con Marianne, il nuovo singolo che è stato pubblicato per annunciare il nuovo disco dopo Dopamine Chamber, quinto album in studio dei Fontaines D.C. Ci siamo quasi, dai, è uscita il 16 ottobre, dobbiamo aspettare ancora un attimo e poi ce lo possiamo ascoltare. Ancora una volta prodotto da James Ford, e insomma già dal primo ascolto si capisce che siamo abbastanza lontani dai Fontaines D.C. degli esordi. A inizio agosto ci avevano fatto ascoltare due nuovi brani, uno era appunto Marianne, che poi è diventato un singolo, e poi anche Six Shot Morning. E soprattutto Marianne ha fatto capire che la band sta andando sempre più verso l'elettronica, e i sintetizzatori, queste atmosfere un po' industriali, una dimensione molto cinematografica che io amo particolarmente. Quindi, se avete ancora in testa l'immagine dei Fontaines D.C. immersi nel post-punk di Dogrel, forse è arrivato il momento di aggiornare così l'immagine che avete di questa band, anche perché il titolo, Dopamine Chamber, dice già parecchio. Graham Chatten innanzitutto parla di questa immagina questa stanza, una sorta di stanza nella quale entrare per sottoporsi all'effetto della musica, in questo mondo dove siamo continuamente bombardati da stimoli, quindi non lo so, tutto mescolato nello stesso feed con meme, influencer, video di gatti, sta raccontando sta roba, tu sei continuamente bombardato da catastrofi ambientali, intelligenza artificiale, ed è un bel caos, perché Marianne racconta proprio questa tendenza della fuga, dove l'ansia e il piacere finiscono per diventare quasi la stessa cosa, proprio perché appunto siamo completamente bombardati da questi video dove tutto un po' si mischia. Sappiamo bene che Graham Chatten nei temi dei suoi testi va sempre piuttosto a fondo e prende anche ispirazione da cose parecchio importanti, interessanti, perché ha preso ispirazione per questa canzone da Ripley, che è la serie tratta dai romanzi di Patricia Highsmith, dove si parla appunto di questa superficie bellissima, ma sotto questa superficie qualcosa sta marcendo. Quindi sempre questi immaginari un po' distopici che mi piacciono molto. Musicalmente ci sono Cure, Depeche Mode, quindi sì, Fontaines D.C. stanno decisamente cambiando pelle per l'ennesima volta, e non vediamo l'ora di vedere di toccare questa pelle con mano il 16 ottobre, quando uscirà il nuovo disco dopo Dopamine Chamber. Io vi saluto, siamo arrivati alla fine del nostro weekend insieme, vi saluto con un gran pezzo dei Metallica e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.59, buon pomeriggio amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiatti e questa è Notte di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo dal 1977, quando esce un classico assoluto del rock, The Passenger di Iggy Pop, e questa canzone mi permette di puntare i riflettori sul chitarrista che insieme a Iggy Pop ha scritto questo pezzo, Ricky Gardiner. Ricky Gardiner arrivava da un mondo musicale molto lontano da quello di Iggy Pop, arrivava dal progressive, aveva una band, i Beggars Opera, che all'inizio degli anni 70 facevano veramente un genere musicale super opulento, addirittura facevano delle riletture di pezzi classici. Era proprio, insomma, quel tipo di progressive così barocco e ridondante che fu veramente il genere contro cui il punk si scagliò. Ed è qui che succede la magia, perché proprio un chitarrista di una band progressive finisce a suonare nel 77, piena stagione punk, con Iggy Pop, che del punk era stata una delle figure ispiratrici. Ed è proprio Ricky Gardiner che consegna questo giro di accordi: la minore, fa, do, sol, la volta successiva un mi settima al posto del sol, il riff di The Passenger.

The Passenger, Iggy Pop. Io vi stavo raccontando come questa canzone nasce da una strana coppia: Iggy Pop, personaggio così vicino al punk, e Ricky Gardiner, il suo chitarrista, che invece arrivava dal mondo ricercatissimo e colto del progressive. Chi mette insieme questa strana coppia? È David Bowie. David Bowie era un ammiratore di Ricky Gardiner, ne apprezzava soprattutto il senso melodico, la ricercatezza musicale, e lo coinvolge a suonare su Low. Voi sapete poi che quando Iggy Pop esce dagli Stooges è a pezzi, ha gravi problemi di dipendenza di vario tipo, e David Bowie lo prende sotto la sua ala, diventa una guida non solo artistica ma anche umana, spirituale, ed è lui che lo guida nelle registrazioni dei dischi, ed è lì che coinvolge Ricky Gardiner. Un aneddoto divertente: Ricky Gardiner aveva scritto casualmente questo giro di accordi, un giorno viene convocato in studio da David Bowie e Iggy Pop, convinto di dover semplicemente suonare, invece gli chiedono mai qualcosa da proporci, e lui propone questo giro risollevandolo, cioè ritirandolo fuori così abusivamente dalla tasca. Casualmente diventerà uno dei riff più importanti della storia del rock.

0: Freccia. Walk Time.
1: Le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e queste note di stile noi staremo insieme fino alle 18. Il 1968 è l'anno simbolo di una rivoluzione culturale, politica e artistica che interessa soprattutto i giovani. È una generazione che non si riconosce più nella società costruita nel dopoguerra, una società che per carità è ricca, prospera, però sempre più industrializzata e molto rigida nell'imporre modelli di vita, ruoli e comportamenti. Ovviamente questa insofferenza passa anche per il rock e c'è un pezzo di Jimi Hendrix che la racconta benissimo, è If Six Was Nine. C'è proprio una divisione: da una parte ci sono gli hippie con i capelli lunghi, il desiderio di vivere a modo proprio, e dall'altra i colletti bianchi, una società adulta, uniforme e conformista. Jimi Hendrix, If Six Was Nine.

live my life the way I want to. Sing over, play on.

Jimi Hendrix, If Six Was Nine, e visto che sentiamo questo pezzo io devo assolutamente raccomandarvi una cover mozzafiato di questa canzone. La realizza nel 1994 Tori Amos e la pubblica come B-sides nel suo singolo Cornflake Girl. Questa versione fatta da Tori Amos vive di questo contrasto incredibile tra la sua voce angelica e un suono, cioè un unico strumento che suona che è distortissimo, profondamente basso. Io non capivo se fosse appunto un basso distorto, addirittura un contrabbasso distorto, una chitarra baritona. E invece è uscito dalle interviste che era proprio il pianoforte classico di Tori Amos, che veniva microfonato e passato attraverso un amplificatore Marshall per chitarra, proprio lo stesso che usava Jimi Hendrix, distortissimo. Andatevela a cercare, è davvero a livello sonico assolutamente strepitosa. A livello di gente che a livello sonico è strepitosa, arrivano i Foo Fighters, Today's Song.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4 per 100 grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 17.27, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti, queste Notti di Stile, noi staremo insieme fino alle 18 e devo ancora ricordarvi oggi il 366-663-4466, a questo numero potete scrivere il diavolo che volete, potete parlare di musica con me, però mi interessa ricordarvelo oggi perché da ottobre ogni sabato noi all'interno di Notti di Stile avremo una piccola rubrica, pillole di stile, nella quale ci divertiremo a scoprire, riscoprire o approfondire pagine particolari della storia della musica. Dischi significativi, strumentisti, band di nicchia, band famosissime ma magari ascoltate da un'angolazione diversa. Quindi a questo numero ditemi quali sono le band che vi piacerebbe, i dischi o gli artisti che vi piacerebbe ascoltassimo insieme. Guardate che io mi annoto tutto, per esempio mi sono segnato Primus, Mumps, Mr. Big, Jeff Healey, Mars Volta, Faith No More. Sono solo di alcuni dei nomi che mi avete segnalato e che senz'altro ascolteremo insieme. Intanto ci ascoltiamo il classico dei Linkin Park, In The End.

In the end, Linkin Park. Intanto al 366-663-4466 siete bravissimi, perché stanno arrivando molti messaggi circa le band, i dischi, gli artisti, gli strumentisti che vorreste approfondissimo insieme. C'è anche un ascoltatore che mi sfida, dice: vediamo se hai coraggio di parlare

parlare degli Slayer, ma guarda che ne abbiamo parlato e su Pillole di Stile ne torneremo assolutamente a parlare, anche perché poi la produzione che fecero loro con Rick Rubin secondo me resta una delle pagine, ma proprio a livello di suono e intelligenza musicale straordinaria, per cui non ci formalizziamo, ascolteremo le cose più matte. Quindi ancora ve lo ripeto, 366 663 4466, ditemi che cosa vi piacerebbe ascoltare, che cosa vorreste approfondissimo, che io mi segno tutto e poi ogni sabato da ottobre facciamo queste salottini di ascolto boutique. Ci ascoltiamo invece adesso i Coldplay.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: Le 17:40, amici, qui su Radio Freccia, con me Gianni Royatti e Note di Stile. Poco fa abbiamo ascoltato una delle parentesi più sensazionali del rock psichedelico con Jimi Hendrix e la sua If Six Was Nine, e adesso ci spostiamo invece in quella che è forse la parentesi più psichedelica degli Oasis. È un brano che si chiama The In Due Times, uscito nel 2002. È un pezzo super rock, super chitarristico. Beh, non c'è da stupirsi visto che parliamo degli Oasis, ma quello che noi interessa è che in questi riffoni di chitarra distorta giganteschi che caratterizzano la canzone ci sono delle sonorità un po' esotiche, un po' indiane, un po' da sitar, che sono proprio quel mondo che il rock psichedelico aveva esplorato. Il pezzo è stato scritto da Noel Gallagher, che però dice che In Due Times viene da una scritta che aveva visto su una maglietta a un mercatino delle

The In Due Times, gli Oasis. Visto che abbiamo parlato di riff di chitarra e usato il termine in due, fatemi fare una nota di stile super nerd. Voi lo sapete che esiste una scala musicale che si chiama scala in due. È una scala che ha un suono un po' blues e un po' esotico. Se c'è qualche musicista in ascolto, gliela metto giù così. È una scala misolidia con la sesta bemolle. Sembra una cosa dell'altro mondo. In realtà già nel 1975 su Physical Graffiti la usava Jimmy Page in 10 Years Ago. Io questa scala in duo, che ripeto, se siete musicisti, chitarristi, andatevela a vedere perché ha un suono particolare, l'ho scoperto in un bellissimo libro, e anche questo ve lo consiglio, di Joe Satriani, un libro del 1990 che si chiama Guitar Secrets. Satriani non è solo uno dei chitarristi rock più bravi al mondo, ma è stato un insegnante di chitarra incredibile. Ha messo la chitarra al collo a Kirk Hammett, ma gli ha insegnato molte delle sue cose più evolute, ha insegnato a Steve Vai. E mi ricordo che c'era questa lezione in cui diceva, siamo appunto negli anni 80, sta fiorendo il genere thrash metal che metteva insieme progressioni di accordi spesso dissonanti, fuori tonalità, e si utilizzavano apposta delle scale particolari esotiche per suonare su queste progressioni strane. Ecco, dopo questa bombardata di nerdismo arriva Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.52, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiatti e siamo arrivati alla fine di questo fine settimana passato insieme qui a Note di Stile. Tanto noi ritorniamo ogni weekend, il sabato e la domenica dalle 17 alle 18. Prima di salutarvi però, e tra l'altro vi ringrazio anche per i tanti messaggi che avete mandato, guardate tutte le richieste di approfondimento che mi inviate su band, artisti, dischi, io giuro, mi segno tutto e nel corso dell'anno cercherò di accontentarvi. Prima di lasciarvi a Cat con Rebelliele, lasciate che vi ricordi di scaricare l'app RTL 125 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. A proposito di notizie, proprio ieri ho pubblicato un articolo su One Hot Minute dei Red Hot, che è uscito nel 1995, ieri il 12 settembre, un disco che vede un chitarrista straordinario, Dave Navarro, insieme a Red Hot, un disco allora che non fu capito, non ebbe il successo. Tra l'altro arrivava subito dopo Blood Sugar Sex Magik, però ho risentito oggi è veramente una delle testimonianze più intense del rock alternative anni 90. Amici, vi lascio con i Pink Floyd, vi lascio con Cat, noi ci troviamo la prossima settimana qui su Radio Freccia. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Manca un minuto alle 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenuti. Questo è Rebo Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile. Lo ritroverete naturalmente sabato prossimo, durante il prossimo weekend. Cominciamo con Bruce Springsteen, Glory Days.

Glory Days, Bruce Springsteen, correva l'anno 1984, ma parliamo del futuro del boss, il quale ha annunciato l'imminente uscita non di uno ma ben due album di inediti, che tanto non è che ha avuto granché da fare, no, ultimamente. Ebbene, non lo fermi Bruce Springsteen, infatti si era parlato appunto della probabile uscita di un nuovo album del boss, e invece lui ha sorpreso tutti proprio ultimamente annunciando l'uscita di due album, perché mentre ne scriveva e componeva uno, l'urgenza delle tematiche attuali ha fatto sì che nascessero nuove canzoni che meritavano un contesto a sé stante, e giustamente lui si è detto: quello che doveva uscire per primo si può far uscire in qualunque momento, perché le tematiche che tratto non sono legate all'attualità, mentre invece l'altro nasce proprio dall'urgenza di essere testimone del tempo che viviamo, e quindi tocca farlo uscire subito. Non lo fermi il boss, così come non si ferma il Rock and Roll Train degli AC/DC.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. 7563, il nuovo singolo delle Florence Road, che trionfa sulle nostre top 20, ovvero le 20 canzoni nuove più suonate qui su Radio Freccia. E a proposito di potentissime voci femminili, ci andiamo ad ascoltare ora il biglietto da visita degli Evanescence, la meravigliosa voce di Emily al suo esordio con Bring Me to Life. Questo perché? Perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al prossimo concerto degli Evanescence, che si terrà il 28 settembre. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest.

anno in cui i Red Hot Chili Peppers pubblicano Stadium Arcadium e fanno uscire il singolo che stiamo per ascoltare, Hump the Bump, che è l'ultimo singolo che vede alla chitarra la presenza di John Frusciante, che poi per la seconda volta uscirà dal gruppo. A differenza della prima fuoriuscita, stavolta è meno violento lo strappo con i Red Hot Chili Peppers. John Frusciante esce per dedicarsi ai progetti personali da solista. Dicevo, a differenza di quanto accaduto nel 1994, in cui invece lo strappo fu molto più violento e motivato anche dalle dipendenze di John Frusciante, non solo di John Frusciante, erano anni molto particolari, e proprio in quegli anni molto particolari nasce l'album One Hot Minute, un album molto oscuro, e c'è un bellissimo approfondimento di Gianni Roiatti tra le notizie di Radio Freccia proprio su One Hot Minute, che vi consiglio di andare a recuperare. Ma intanto ci ascoltiamo Hump the Bump.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto.

0: A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 18 e 27 minuti, questo è Revoyel nella versione weekend, al microfono c'è Kat, adorabili sfrecciate e sfrecciati. All'inizio degli anni 70 Elton John era certamente un musicista molto apprezzato in patria, certamente molto rispettato nell'ambiente, tuttavia il grande successo, la grande fama internazionale stentava ad arrivare perché non era riuscito a sfondare sul mercato statunitense che, come avevano ben insegnato i Beatles, i Rolling Stones e tanti altri, la faceva e la fa ancora da padrone. E allora è per questo che in mezz'ora nasce Crocodile Rock.

senza nessuna pretesa di sfornare un capolavoro, ma con il preciso intento di creare un brano che potesse essere moschicida, mettiamola così, che potesse essere radiofonicamente notevole, insomma, dai, detto in poche parole, una hit. È così che in mezz'ora al pianoforte Elton John tira fuori quella che è l'anima di Crocodile Rock. Anche il testo di Bernie Taupin non è tra i

più profondi che abbia mai scritto, ma si attaglia perfettamente al brano che diventa il lancio nel 1972 dell'album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player del 1973, che a dispetto del titolo ironico, a dispetto di questo singolo divertentissimo di lancio, invece è uno dei più malinconici di Elton John e musicalmente pregevolissimi, con delle influenze che era certo negli Stati Uniti avrebbero fatto presa. E in effetti poi la storia gli ha dato ragione, perché Crocodile Rock è schizzato immediatamente in cima alle classifiche. Are You Mine, Arctic Monkeys.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Radio Freccia.
9: Le 18:41 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, in diretta e non solo, perché potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi e poi avrete accesso a tutti i contenuti speciali, podcast, le interviste, nonché le ultime notizie che racchiudono gli articoli di Gianni Roiatti, di Gigi Riccardo, di Giulia Benvenuto e anche di altri. Insomma, ci sono diverse sorprese, ci sono naturalmente le top 20, i regalini e lo store online. Jerry Lewis.

invece pensa, caro Jerry Lee Lewis, per i due drink di oggi non è previsto lo shaker. È successa una cosa curiosa, cioè lo spazio dell'aperitivo di Radio Freccia è diventato terreno di incontro per barman che si sfidano a colpi di ricette. La ricetta alcolica di oggi è stata creata da Andrea Arcaini, mentre invece la ricetta analcolica è come sempre del nostro Pier Strazzeri. I due barman si sono sfidati, per così dire, ovviamente sono amici tra di loro e quindi hanno preso questo spazio per il loro parco giochi e io ci sto molto volentieri. Il drink alcolico di oggi di Andrea Arcaini si chiama lo sbirro e si fa così: direttamente in un bicchiere highball mettete 3 centilitri di Campari, 3 centilitri di amaro rabarbaro e 1 centilitro di liquore di liquirizia. Colmate, mescolate come si deve e colmate di ghiaccio. Completate il tutto con birra Bitter Ale.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:52 minuti, adorabili. C'è Cata al microfono ed è il momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. E la risposta analcolica del nostro Pier Strazzeri al drink alcolico Lo Sbirro di Andrea Arcaini è il Lestofante, giustamente. E il Lestofante si fa così: direttamente in un bicchiere highball mettete 2,5 centilitri di sciroppo

alla birra. 2 centilitri di riduzione di amaro rabarbaro, vi ricordo che quando si fa la riduzione di un distillato perde la gradazione alcolica, e aggiungete ancora 5 centilitri di infuso al tè Lapsang, che è quello affumicato, si trova molto facilmente. Mescolare delicatamente, riempire di ghiaccio e completare con ginger ale. Ora arrivano i Queen.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Esattamente tra un minuto saranno le 19 e iniziamo la seconda ora di Rebel Yell nella versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, vi ricordo anche che siamo in radiovisione, se volete al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Adorabili, sfrecciate e sfrecciati. Facciamo un tuffetto, dai, non ci mettiamo troppa paura, un tuffetto nel passato. Non stiamo qui a dire quanti anni sono passati da quando i Garbage hanno pubblicato Cherry Lips, Go Baby Go.

molto amati nel 2025, tanto da decretare Darkness Always Wins come la migliore top 20 di quell'anno, appunto il 2025, tra quelle da voi votate. E proprio quando avevamo deciso che gli Hailstorm erano un gruppo hard rock, loro hanno tirato fuori dal cilindro magnifico che è l'album Everest il secondo singolo, che tra l'altro ascolteremo tra pochissimo, ovvero Like a Woman Can, dimostrando invece una sensibilità blues molto spiccata e anche spiazzante piacevolmente. Ora però non gli mettiamo troppe etichette agli Hailstorm, perché Lizzy Hale, la frontwoman del gruppo, ha recentemente raccontato quelli che sono i suoi desideri su future collaborazioni, elencando ad esempio i Mumford & Sons tra gli altri, cioè ovvero degli artisti, delle band che apparentemente sembrano molto lontane dal suono degli Hailstorm. Mi è eclettica la ragazza.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 12 minuti adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Se la leggenda vuole che dal pomo della discordia sia scaturita la guerra di Troia e tutto quello che ne consegue, da Every Breath You Take ne sono scaturite una decina di guerre, mettiamola così, e tra l'altro protratte nel tempo. Il celeberrimo brano dei Police, che viene pubblicato nel maggio del 1983 come singolo di lancio dell'album Synchronicity, sono tanti anni che fa parlare di sé, e non solo per i motivi che vi aspettate.

Cominciamo dal più grande coro britannico, il Rock Choir, che nel 2025 decide di eliminare Every Breath You Take dal loro repertorio, perché dopo una quarantina d'anni si sono resi conto che non era una canzone d'amore e che potenzialmente erano le parole di uno stalker. In realtà non è neanche questo. Sting lo ha sempre detto, che si tratta sì di un rapporto possessivo e disturbante e di controllo, eccetera, ma non da parte di una persona a un'altra, da parte di un organo tipo Grande Fratello orwelliano, ecco, mettiamola così. Continuiamo con le battaglie che ci sono state mentre il brano veniva registrato. Stewart Copeland e Sting se le sono date di santa ragione, tanto che il brano ha rischiato di non essere nemmeno inserito in Synchronicity. Sarà poi invece il celebre riff di chitarra di Andy Summers a salvare il pezzo, e questo darà vita poi a polemiche successive. Perché ce li deve avere tutti Sting i diritti, se poi invece Andy Summers ci ha messo del suo, e allora li dobbiamo dividere? Anche perché Sting potrebbe chiudere baracca e campare dei diritti anche solo di questa canzone, che gli fruttano decine di migliaia di dollari al giorno. Oh Hey, The Lumineers.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Donghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene. Spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 19:26 minuti. Ho appena scoperto una cosa che mi ha fatto esplodere il cervello. Vai, Michele.
11: Non mi odiare, ma coro è una delle parole inglesi con la pronuncia assurda della storia dell'umanità, è choir. Lo so, non è colpa mia. Ciao Michele.
10: Ma guarda, non solo non ti odio Michele, ma ti ringrazio perché non ne avevo idea, chiedo venia, proprio profonda ignoranza mia, quindi scritto C-H-O-I-R si pronuncia choir, perché? Vabbè, comunque ci credo. Allora riprendiamo da lì. E come fa Sting a prendersi ancora tutti quei soldi dei diritti se persino il più celebre coro britannico, ovvero il rock choir, lo ha censurato? Ve lo dico dopo Black Knight dei Deep Purple. Ve l'ho detto che siamo radio partner di Deep Purple.

E quindi, nonostante la scure del politicamente corretto si sia abbattuta su Every Breath You Take dei Police, continua questo brano a fruttare decine di migliaia di dollari in diritti al giorno. Insomma, sono cifre veramente incredibili, da cui si spiega poi tutta la querela tra i Police per condividerli questi diritti. Ora, certamente è un brano straordinario e succede con certi brani che appunto ci si possa campare solo dei diritti, ma c'è una cosa in più. Nel 1997 ne fu fatta una versione completamente diversa, cambiando anche il titolo, ovvero I'll Be Missing You, come omaggio per la morte di Notorious B.I.G. E chi fu a fare questa cosa? Tale Puff Daddy, il quale però prese il brano di Sting senza dirgli niente, e per punizione Puff Daddy, chi se lo sarebbe mai aspettato, una persona così carina e così ligia alla legge, per punizione Puff Daddy deve a Sting tutti i diritti del brano, come se lui non ci avesse mai messo mano, e sono tanti, tanti al giorno. All My Life, Falling in Reverse.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:38, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Questo è Reboyel versione weekend, al microfono c'è Kat, e già che ci siamo vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RT.

e alle 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo in diretta, perché potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi naturalmente troverete tutti i podcast, le interviste, le ultime notizie musicali, le top 20 a vostro piacimento e un accesso privilegiato allo store online dove trovate tutto il merchandising di Radio Freccia. Andiamo avanti, troviamo i Faith No More, I'm Easy.

Almisi è probabilmente una delle canzoni più riconoscibili dei Faith No More, una delle più famose, e non è una loro canzone, si tratta di una cover dei Commodores che uscì nel 1977, e la canzone è stata scritta da Lionel Richie, quindi due cose che apparentemente con i Faith No More diresti non c'entrano nulla. E soprattutto la cover di Almisi da parte dei Faith No More nacque così, per caso, per cazzeggio, per giocare, per mettere una B-side nell'album, insomma non è che volessero sul serio uscire con questa canzone. Fu l'etichetta discografica invece, un po' preoccupata dell'andamento delle vendite, a decidere di far uscire questa versione dei Faith No More di Almisi, perché effettivamente c'è da dire che avranno anche cazzeggiato, ma gli è venuta parecchio bene. E io mi chiedo, dal 1992, no non è vero, però diciamo che me lo chiedo dal 92, ma come l'avrà presa Lionel Richie e come l'avranno presa i Commodores? Perché insomma è vero che la canzone è eseguita magnificamente e che per i primi due minuti è anche fatta in maniera molto seria, però poi inevitabilmente nell'ultimo minuto i Faith No More sbaccano come loro costume.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:49 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. E indovinate un po' cosa è rimasto impresso a un'adorabile sfrecciata di Amisi nella versione dei Faith No More?
2: Il mio regno per quel... Ah no, aspetta, sono povera.
1: Ah, mannaggia, lo so, è un destino che ci accomuna tutti, però se ti può consolare, guarda, anche il primo che ha proposto il proprio regno per salvarsi la vita, e ce l'aveva davvero il regno, comunque ha fatto una finaccia, almeno secondo Shakespeare. Andiamo avanti con la musica per chiudere la nostra seconda ora insieme. Charlie Big Potato, Skank and Nancy, a seguire Travis con Closer.

0: dirlo sempre. Radio Freccia.
1: Manca esattamente un minuto alle 20, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione, 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintesi. Etiche, note vocali, ma ormai siete diventati bravissimi. E mi chiedo, ma non sentite anche voi un'esigenza di uno scossone? Un po' di ritmo, un po' di System of a Down, Toxicity.

Toxicity, System of a Down, title track del loro secondo album uscito nel 2001. È presto detto cosa intende Serge Tankian con Toxicity, lo ha detto lui stesso, simboleggia l'importanza di liberarsi dal controllo tossico da parte della società, e a parte questo il brano ha una matrice profondamente spirituale. Nel ritornello Serge Tankian canta di un luogo che sta da qualche parte in mezzo tra

Il silenzio sacro e il sonno. Il silenzio sacro per i nativi americani è quel luogo che si raggiunge attraverso la meditazione, dove tutto è perduto e tutto può essere ritrovato. Tanto per farla semplice, la fa semplice lo stesso Serge Tankian quando dice che il sonno invece, ovviamente, è quello che conosciamo tutti, e quando arriviamo alla fase REM, quel preciso momento in cui prendono forma i sogni nel nostro cervello, ecco, quello è il luogo in cui che noi dobbiamo raggiungere per liberarci dalla tossicità di una società che ci omologa. Everybody's changing, Keane.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 12 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kata al microfono.
2: Grazie ragazzi di Radio Freccia di questa toxicity. Qua siamo in tanti a studiare la teoria per cui in qualsiasi corsia autostradale in coda ti metti, se ne crea ancora di più. Sia quella al centro, destra, sinistra, pazzesco.
1: Guarda, non so che dirti, credo che sia una delle tante leggi di Murphy, però è vero, succede sistematicamente così, ma non soltanto, in autostrada, in fila alla posta, al supermercato, ovunque ci sia una fila, è un mistero. Facciamocela prendere bene, come si dice dalle mie parti. Lui è Bob Marley, Buffalo Soldier.

0: vedi, ci avevo preso, almeno stando a quanto mi conferma Stefano al 366-663-4466. Una delle leggi di Murphy stilate da Arthur Brock è che l'altra fila è sempre più veloce. Vedi, si vede che da qualche parte l'avevo incamerato questo dato ed è ricicciato fuori. Il perché accada così, questo non è dato sapere. D'altra parte non siamo qui a dare risposte, però già porsi delle domande mi sembra un bel passetto avanti. Un'altra domanda, per esempio, che si pone Florence Welch nel prossimo brano che stiamo per ascoltare di Florence and the Machine: ma com'è che vai a finire sempre in relazioni tremende, dolorose, in cui il massimo del dolore è il massimo dell'attrazione? Cara Florence, questo è una domanda che secondo me si fanno in tante e tanti, e allora la risposta c'è nella canzone. No, però la canzone è bellissima e tra l'altro è il singolo di lancio di quel fortunatissimo album del 2007, How Big, How Blue, How Beautiful. What Kind of Man, Florence and the Machine.
1: You were on the other side, like always, wondering what

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Bifolchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Radio Freccia.
11: Le 20 e 25 minuti, adorabili, c'è Kat al microfono e curiosamente al 366-6634466 non è arrivato neanche un messaggio di qualcuno che mi correggesse, perché ne ho detta una delle mie, eh. No, non ho detto che siamo a dicembre, non ho detto che sono le 4 di pomeriggio, però ho detto che How Big, How Blue, How Beautiful, The Florence and the Machine del 2007, cosa impossibile perché nel 2007 si sono formati l'album e quindi il brano What Kind of Man è del 2015. Perché ho detto 2007? Boh, è una di quelle risposte che non abbiamo. Perché è domenica? Perché è domenica e siamo alla terza ora di Rebel Yell e le mie sinapsi cominciano a giocare a ping pong. Shine On, versione live, Peter Frampton.

E dal 1976 di Peter Frampton facciamo un bel balzo in avanti, andiamo all'altro ieri, ovvero al 2024 con The Last Dinner Party. Tra pochissimo ascolteremo il singolo The Feminine Urge, e parlando delle Last Dinner Party, questa estate a sorpresa hanno pubblicato un singolo inedito incluso nella versione deluxe, per così dire, del loro ultimo album, che poi è il secondo della loro carriera, ovvero From the Pyre, che in questi mesi le sta tenendo impegnati in un lungo tour che non sembra lasciare alle ragazze neanche il tempo di respirare, e invece sì, perché appunto quest'estate sono riuscite a pubblicare questo nuovo singolo, che è stato comunque presentato dal vivo durante il tour di The Pyre e immancabilmente presentato in ogni scaletta. Le fanciulle saranno in giro ancora per un bel po', perché oltre al loro tour poi apriranno vari concerti tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Ce le ascoltiamo con The Feminine Urge.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 38 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e chissà, magari dopo che grazie ai Fontaines DC, ai Nicap e tanti altri negli ultimi pochi anni abbiamo preso confidenza con l'irlandese, soprattutto grazie ai Fontaines DC, devo dire, chissà, magari grazie ai Roston Club che abbiamo appena ascoltato prenderemo confidenza anche con il gallese, a cominciare dal titolo del loro nuovo brano, Caryd, che significa amore, tesoro, insomma quel vezzeggiativo che si attribuisce alla persona amata. Andiamo avanti con la musica, ritroviamo gli R.E.M., questa è Bad Day.

Bad Day R.E.M. invece tra pochissimo troviamo il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, che è tra le nostre top 20, ovvero tra i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. E questo mi porta a ricordarvi, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente non solo di poter consultare le nostre top 20 a vostro piacimento, ma anche di ascoltare Radio Freccia in diretta e non, perché troverete le repliche di tutti quanti i nostri programmi, oltre alle interviste, i podcast, le puntate speciali, le ultime notizie musicali che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, Gianni Roiatti, Giulia Benvenuto. Poi ogni tanto ci trovate delle firmette inaspettate e poi oltretutto troverete dei regalini. Ci sono in palio i biglietti per il concerto degli Evanescence, per esempio, in questi giorni a tiratura limitata, quindi chi primo arriva meglio alloggia. Insomma, tutto questo per dire: scaricate l'app. Loro sono i Fratellis, Henrietta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Cata al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi per quanto riguarda Rebel Yell nella sua versione weekend, ma la musica va avanti. Chiuderemo con gli Opus Live is Life e poi a seguire Marilyn Manson con God's Gonna Cut You Down, ma soprattutto subito dopo arriva Titania che vi porta sull'ultima luna, quindi non vi muovete da qua. Non mi resta che augurare buon vento a tutti gli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

e ovviamente vi auguro una buona settimana, ma a questo ci arriveremo, abbiamo ancora un po' di tempo davanti, un po' di onde da farci passare addosso. Loro sono i Roxette e questa è The Look.

0: E dopo la dolce Kat, la bellissima, carissima Titania. Ciao Titania, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti. E sì, perché domani incomincia l'ultima, un'altra settimana. Ciao.
1: Come tocca i tasti dolenti la Faustina, eh? Ciao Faustina, ciao Salvo.
2: Buonasera Titania, sì, guarda, ho passato un ottimo weekend. Oggi mi sono divertito a cucinare perché stasera c'ho mia figlia a cena.
1: Ah, vedi.
2: Una nostra amichetta che è arrivata dall'Italia a trovarci.
1: Dai.
2: Mi sono sbizzarrito. Ma a proposito di cucina, ma la mia amica ha aperto un ristorante. Sei la mia amica bionda che vive dove c'è Don Camillo.
3: Ciao, ciao.
1: Molto bene, andremo a trovarla, vero?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21 e 10 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 13 settembre 2026. Allora, ancora un saluto lo facciamo a chi ci segue, c'è fan più attivo, si firma così, che dice: seppur in contemporanea con la Juve, stasera guardo con sommo piacere l'Ultima Luna. Allora io ti ringrazio, anche se non sono propriamente una calciofila, anzi, diciamola tutta. Faccio fatica a capire chi sono le squadre, però a parte questo, un saluto anche a Manuel da Bologna che ci augura una bella domenica sera. C'è anche la nostra Edith che ci scrive, c'è anche Mitch da Manfredonia e Ciocca e tutti i suoi clienti. Un saluto anche a tutti coloro che magari ci ascoltano proprio mentre lavorano. Loro sono i Semisonic e questa è la canzone da mettere quando vuoi chiudere il locale. Closing Time.

Closing Time, Semisonic, qui su Freccia. In realtà Dan Wilson, ovvero il leader dei Semisonic, ha raccontato che questa canzone non parla realmente della chiusura di un bar, ma è nato proprio come una metafora della nascita, del venire al mondo, anche se sembra un po' un controsenso. Però il testo descrive sì l'essere sbattuto fuori, ma dal grembo materno. E quel "you don't have to go home but you can stay here" riflettono così sia l'invito chiaramente del barista a lasciare il locale, sia il momento del distacco dalla nascita, dalla mamma.

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Radio Freccia.
10: Sono le 21:24, qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 13 settembre 2026 e dove Elisa e Davide stanno tornando da Misano, dalla MotoGP. Allora un saluto anche a loro. Io questa sera porto buone notizie in quel del mondo musicale, perché a quanto pare MySpace, chi se lo ricorda sa, sta tornando. E potrebbe essere una buona notizia soprattutto per la musica underground. Quindi Chris e Tim Van Der Hoek stanno lavorando ad una sorta di rilancio di questa piattaforma con un'idea piuttosto controcorrente, ovvero meno algoritmi, feed cronologici, profili personalizzabili e maggiore spazio alla scoperta musicale.

said I'm sorry. It's been a while. Gli Stained qui su Freccia. Insomma, meno algoritmi, più musica. Un modello di MySpace che potrebbe tornare interessante anche e soprattutto per le band e ancora di più per quelle underground, chiaramente. Perché agli inizi degli anni 2000 MySpace era uno spazio dove un gruppo poteva presentarsi, caricare la propria musica, pubblicare anche le date magari dei propri concerti, farsi scoprire senza dover inseguire continuamente l'algoritmo, che poi, ne parlavamo anche ieri, è un po' quello che tutto sommato la musica forse da un certo punto di vista ha aiutato a farla esplodere, ma dall'altro l'ha distrutta.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:36, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Stavamo parlando di quello che potrebbe essere il possibile ritorno di MySpace, con meno algoritmi, più musica, foto, concerti, contatti, tutto nello stesso posto, qualcosa che, come dicevamo, potrebbe aiutare soprattutto le band emergenti non solo a farsi conoscere prima, ma anche a far sì che le persone magari interessate trovino alla svelta concerti e quant'altro. Perché oggi per emergere sui social non basta avere una buona canzone, cioè bisogna produrre contenuti che siano belli, che siano comunque attraenti per un pubblico, bisogna diventare virali, bisogna adattarsi alle regole della piattaforma, che chiaramente ha ben poco da vedere con la bravura musicale. Time.

0: Ed eccoci qua, allora c'è chi ci manda un messaggio al 366-663-4466, ciao.
1: Buonasera Titania. Proprio ultimamente mi è capitato di pensare a questa cosa, a MySpace, perché già all'epoca mi ricordo che era un'ottima finestra come per i gruppi emergenti, oltre ad essere social che tutti conosciamo, era già all'epoca un'ottima finestra. Ultimamente mi è capitato di pensare, è un peccato che abbia chiuso, perché era perfetto. Qualche tempo dopo è comparsa questa notizia, quindi speriamo che si concretizzi, perché veramente poi io, essendo anche musicista e suonando in una band, sarebbe ottimo. Ok, scusate se sono stato un po' ripetitivo. Grazie a tutti, ciao, buona serata da Luca Tabiella.
0: Diciamo, caro Luca, che chiunque ami la musica, chiunque sia sempre stato appassionato anche di band che comunque fanno underground e non per forza del mainstream, MySpace era piuttosto la Mecca.

0: Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. MySpace, questo è il nostro argomento in questo momento, perché MySpace in realtà non è mai morto veramente, o meglio, è morto ma è ancora lì che ha qualche convulsione, insomma. È stato a tutti gli effetti il primo social network di massa, nato nel 2003 negli Stati Uniti, ha vissuto poi la sua stagione migliore, potremmo dire, fino al 2009, quando poi è stato surclassato da un altro social network piuttosto importante, ovvero Facebook, che poi si è mangiato tutto. Fa sorridere pensarci adesso, perché effettivamente Facebook è l'ultimo dei social attualmente. Ma su MySpace era tutto diverso, cioè ogni utente aveva una sua pagina personale che poteva modificare a mano nell'aspetto, nei colori, nello sfondo, nella grafica, cosa che oggi nessun social ti consente di fare e che mi ricorda tra l'altro anche Netlog, che aveva la stessa particolarità. Insomma, mettevi le tue foto, un elenco pubblico dei tuoi amici del cuore, i famosi top 8, no? Che scatenavano anche delle gelosie vere e proprie, e poi potevi scriverti dei messaggi con chiunque. Ma MySpace aveva un robusto cuore musicale. Un lettore audio integrato nella pagina, così una band si poteva aprire anche il suo profilo in maniera gratuita, caricava le proprie canzoni e chiunque le poteva ascoltare subito lì, senza comprare niente, senza che un'etichetta gli desse il permesso per farlo. E per qualche anno è stato il posto dove i gruppi sconosciuti si facevano trovare da altri musicisti, da chi organizzava i concerti, a volte anche dalle case discografiche. In Italia arrivò a fine 2007 e raccolse migliaia di pagine di artisti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 13 settembre 2026, dove ci troviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto un caro saluto a chi è appena arrivato qui sulle nostre frequenze. Stiamo parlando di MySpace, di quello che ha portato nelle nostre vite negli anni 2000 e anche del fatto che pare che

in un qualche modo stia tornando e noi incrociamo tutti le dita che possa avere la stessa valenza che ha avuto per noi, anche magari per i più giovani, gli attuali.

0: Du hast Rammstein qui su Freccia. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Titania. Io che sono un fan sfegatato del metalcore, ricordo che su MySpace sono proprio nate una marea di band hardcore, metalcore, soprattutto emo e screamo. Cioè, forse è nato tutto lì. È stato incredibile, un'epoca davvero che ha dato vita probabilmente proprio a questo movimento di massa dell'HC, dell'hardcore.
0: E beh, effettivamente comunque MySpace ha creato veramente tanto. Ma visto che mi parli di metalcore, di screamo, di emocore anche, se ti va io gradirei una lista di quelle che per te sono le canzoni fondamentali di questo genere. Perché devo dire che tra tutte le branche del metal, forse il metalcore è quella che ho approfondito meno. E mi piacerebbe farlo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 13 settembre 2026. Stiamo parlando quindi di MySpace, del suo possibile ritorno, ma anche della malinconia un po' che ci ha lasciato e dei ricordi che abbiamo legato a questo social network che dava alla musica una grande importanza. Ciao Fabio.
2: Ciao Titania. Il bello di MySpace è che avevi Tom, il fondatore, come amico. E se gli scrivevi ti rispondeva pure. Ciao da Fabio.
1: Diciamo che era un modo di essere un pochino di più a tu per tu, no? Cioè, la cosa che dei social effettivamente ci fa un po' storcere il naso ad oggi è che in un qualche modo ci hanno invece allontanati dalla socialità. Mentre il modo che aveva MySpace di essere un social network era quello per cui i social network sono nati, ovvero avvicinarci, permetterci di andare a vedere un concerto di una band che magari metteva le proprie canzoni gratuitamente lì, le nostre foto, il modo anche che avevamo di colloquiare, no, attraverso MySpace. E questa cosa era talmente vera che potevi addirittura parlare con il suo creatore.

0: Woohoo! Walk of Life, Dire Straits, qui su Radio Freccia.
1: Minchia, MySpace, ero giovane, bello e magro. Ma quanto era bello, le foto che volevo io, la musica che volevo io, e seguivo dei gruppi che adesso sono diventati tra i top 10 nel mondo. Quanti ricordi, maledetti.
0: Lo so, fa male, a volte fa male. Tra l'altro, MySpace comunque esiste ancora, lo dicevo prima, però non se ne accorge nessuno. Nel 2019 una migrazione dei server ha cancellato per

per sempre 12 anni di musica caricata dagli utenti, ovvero circa 50 milioni di brani. E l'abbiamo sentito il crack all'interno del cuore quando è successo.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Freccia.
7: Ventiquattro minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Parlavamo di MySpace e da un documentario Tommy Avallone, presentato dall'Hot Docs di Toronto all'aprile del 2026, ha fatto delle dichiarazioni. I proprietari, che sono Tim e Chris Van der Hoek, dicono: rilanceremo MySpace, che poi era quello di cui vi parlavo prima. Stiamo soltanto aspettando il momento giusto per farlo. E noi qui pensiamo: è figo, vero? Cioè, noi ci ricordiamo tutto quanto ed era effettivamente bellissimo. Ma adesso cerchiamo di dare anche un pochino di contesto. Loro non sono due terzini olandesi degli anni Ottanta, ok? Posseggono questo social dal 2011, 15 anni, quindi non pochissimo, ma nemmeno troppo. E nel frattempo sono riusciti anche a fare un disastro,

22 e 28 minuti. Intanto questa canzone è un capolavoro, ma noi stavamo proprio parlando di canzoni, quelle che sono passate attraverso MySpace. Insomma, pare che questo social network musicale possa tornare. Fatto sta che loro, quelli che lo hanno preso nel 2011, sono riusciti a fare già un po' di casino, perché come vi dicevo, ad un certo punto sono riusciti a bruciare 15 anni di storia praticamente. Insomma, avevano già tentato anche un rilancio nel 2013, che però non era andato benissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove ci stiamo facendo anche un po' prendere dalla malinconia MySpace. Insomma, il risultato che avevano fatto i due amici quando hanno provato, anzi due fratelli, quando hanno provato a rilanciare MySpace è stato il buco dei dati del 2019, che ha cancellato 50 milioni di brani più una quantità devastante di foto, ricordi, esperienze a seguito di una migrazione di server evidentemente molto mal gestita. Insomma, a spanne direi che se c'è qualcuno a cui non affiderei proprio il rilancio di MySpace sono i fratelli Vanderhoek.

Feeling Good dai Muse, qui su Freccia e anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, i fratelli Van der Hoek, i proprietari di MySpace, siamo rimasti qua. Diciamo che appunto non so quanto effettivamente gli riaffiderei questo attuale MySpace, ma non solo per gli errori passati, cioè alla fine... Chi è che non ha mai cancellato 50 milioni di brani per errore nella vita? Ma anche per il loro background professionale, ecco, perché loro sono cofondatori di Viant Technology, che è una società di profilazione pubblicitaria, ok? E qui veniamo al nocciolo. Perché MySpace, per quanto datato, era utile, funzionale, ma soprattutto cool? And the signs of

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultimo Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove stiamo parlando di MySpace. Una necessità, potremmo definirla, molto più che una nostalgia. Insomma, MySpace, lo abbiamo detto, era utile, era funzionale, era anche cool, perché non aveva bisogno di profilazione. Cioè, era totalmente in mano agli utenti. Non c'era un algoritmo a suggerirti quanto fossero interessanti, che so, i Greta Van Fleet che abbiamo appena ascoltato, per te che ascolti i Led Zeppelin, ok? I fratellini Van der Hoek non hanno annunciato né date né strategie per questa ripartenza di MySpace, e perciò la frase è esattamente quello che sembra, ovvero un bel modo di chiudere un documentario che racconta una storia che pensiamo tutti e speriamo soprattutto che non sia passata, perché comunque ci siamo ancorati a quest'idea, che è una bella idea di mantenere viva la musica, un po' come fare un documentario anche, insomma, sull'impero ottomano e dire che Costantinopoli risorgerà. Però è simpatico, un po' generico, poco attuale, perché poi la realtà delle cose è che MySpace, per quanto ci piaccia pensare che possa essere qualcosa di bello, di figo, non credo che funzionerebbe davvero in un panorama attuale. Oppure magari sì, perché magari i giovani di oggi potrebbero aver bisogno di andare anche alla ricerca dell'underground. Ma mi viene da dire che con tutte le piattaforme di streaming che abbiamo, abbiamo un po' perso questo senso della ricerca che invece negli anni 2000 si faceva sentire potente.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 13 settembre 2026. Insomma, stiamo parlando di MySpace. C'è Dorotea che ci scrive e dice: Titania, io tutte queste cose non le posso capire, non ho idea di cosa state parlando perché sono troppo giovane. E Dorotea, non è una colpa la tua giovinezza, chiaramente. Insomma, MySpace, per il nostro pubblico più giovane, era un social network, il primo nella storia dei social network, antecedeva addirittura Facebook, che i giovani di oggi non utilizzano neanche vagamente, invece per noi era una grande scoperta, ed era un social network musicale. Da lì sono venute fuori tantissime band, quindi posso dire, era proprio una gran figata.

0: Highway to Hell, gli AC/DC. Aspetta, adesso è arrivato il momento però in cui dobbiamo spezzare il cuore di qualcuno, vero?
1: Io non voglio uccidere il sogno o la magia di una cosa così bella, anche poetica.
0: Poetica.
1: In realtà in MySpace non rispondeva lui, non rispondeva il fondatore, ma chi per lui? Cioè lui aveva una serie di persone che rispondevano a suo nome, quindi non è che rispondeva lui, insomma, voglio dire, alla fine tutte le favole sono belle, ma sono favole. Buona serata e buonanotte da Carlo.
0: Vabbè, insomma, abbiamo rotto il cuore di qualcuno in questo momento, che era Fabio, se non ricordo male. Però, al di là di questo, è chiaro, succede anche oggi, no? Ogni tanto c'è qualcuno che ti dice, no, perché ho mandato un messaggio a Tizio Caio, VIP a caso, e mi ha risposto, no, no, c'è un team, c'è un management dietro e mi dispiace, dobbiamo distruggerli sti sogni, però non sempre. Tipo la fatina dei denti. Esiste, bambini?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:10 minuti qui su Radio Freccia. Ultima Luna, The Warning, Bite My Tongue, era la nostra top 20 che ritrovate sul nostro sito radiofreccia.it. Stiamo parlando di MySpace e c'è chi ci scrive dicendo: ma vogliamo mettere il piacere di scoprire non solo nuovi gruppi, ma proprio nuovi sound che magari venivano su proprio in quegli anni? Cioè, penso alla trap, ma anche al mondo emo, allo screamo di cui parlavate in precedenza.

Oggi cosa scopriamo realmente? Ed effettivamente questa è una domanda che ci dovremmo porre, perché ascoltiamo tanto, ma non scopriamo quasi più niente.

Killer Queen qui su Radio Freccia. C'è Edith che dice: io credo che la concorrenza e i nuovi social lo abbiano fatto morire. Stiamo parlando sempre di MySpace. Allora, per quanto riguarda questo argomento, sicuramente un rilancio sarebbe complicato proprio per le logiche di oggi, anche per la concorrenza dei social che ne hanno ovviamente preso il posto, e anche per una serie di problemi legali che andrebbero un attimino affrontati. Insomma, parliamo però di musica in particolare e proviamo ad immaginare un portale che garantisca l'ascolto gratuito di brani scelti dagli utenti senza bisticciare con case discografiche, etichette, diritti di edizione e consimili. Ci abbiamo provato per caso?

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia.
4: Walk Time. 23 e 24 minuti. Qui sarà di Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 13 settembre 2026. Insomma, il rilancio di MySpace. Ci abbiamo già provato in un qualche modo a fare qualcosa di simile, un portale che ti garantisca l'ascolto gratuito di brani scelti dagli utenti senza bisticciare appunto con le case discografiche, eccetera, eccetera. Ci abbiamo provato, sì, e non siamo neanche gli unici, perché in realtà il web si sta riempiendo di piccoli esperimenti di questo genere, perché è oggettivo che il modello di streaming di Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, eccetera, eccetera, eccetera, non funziona più, almeno non per quelli che sono gli ascoltatori casuali. Poi, per carità, è comodo, eh? Nessuno sta negando questa cosa, anche perché hai in mano la discografia mondiale per una dozzina di euro al mese.

She drives me crazy, fai young cannibals qui su Freccia. Insomma, questo lusso, il lusso di poter avere un programma di streaming, uno qualsiasi, da Spotify a Deezer, che ci permette di avere la discografia mondiale per una dozzina di euro al mese. Qualcosa che ai tempi di MySpace chiaramente potevamo solamente sognare, ma è un lusso che comporta anche dei sacrifici importanti, soprattutto da parte dei musicisti, perché per cominciare, come è noto, a loro rimangono solamente le briciole di quello che noi ascoltiamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E sono le 23:35 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titanien questa domenica 13 settembre. Insomma, è evidente anche che Spotify, prima e più di tutti, ha amplificato la libertà di ascolto, ha fornito un grande contenitore enorme a tutta la musica del mondo, o quasi, e ha fatto sì che gli utenti potessero chiaramente raggiungerla in modi molto semplici. Ma poi ha fatto in modo di convogliare questa libertà di ascolto verso ciò che conveniva e che poteva essere più fruttuoso, cioè

Intendiamoci, se sei un ascoltatore attento ci sai anche navigare, puoi evitare di ascoltare qualcosa che non ti interessa quando stavi cercando qualcos'altro, insomma. Ma siccome gli ascoltatori attenti non sono soggetti all'algoritmo, sono una minoranza, ciò che finisce per dominare gli ascolti, anche grazie chiaramente alle playlist che sono comunque un po' comprate, un po' governate, è spesso robaccia che magari neanche volevamo sentire. E non mi metto neanche nel ginepraio della roba dell'intelligenza artificiale buttata dentro giusto per gonfiare gli ascolti.

Hush, i Deep Purple qui su Radio Freccia. Insomma, i concetti di MySpace. Torniamo quindi a parlare di MySpace. Loro consentivano una possibilità di scoperta che Spotify si sogna. Perché di scoperta anche sul canale di musicisti di per sé. È una storia che è molto diversa da quella attuale. È decisamente alternativa, fuori dal mainstream. E ci sono tante band che sono proprio esplose anche grazie a MySpace, quando i DJ, i discografici contattavano anche le band proprio grazie a MySpace, li mettevano sotto contratto grazie a MySpace. Un mondo che ad oggi sembra veramente tanto lontano. Ci sono anche leggende che vengono narrate su tante di quelle band, tanti che sono rimasti grazie al primo social network che veramente univa le persone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:49 minuti qui su Radio Freccia, in questa serata dove abbiamo parlato tanto anche di MySpace, di quello che ci ha dato e anche del fatto che forse in un qualche modo sta per tornare, anche se con un'altra veste. Ciao!
2: La cosa principale era la creatività e tutto quello che non ci danno gli algoritmi, i social network e tutto quello che concerne la il modo di comunicare odierno.
1: È vero, diciamo che MySpace aveva un suo modo di comunicare e quello che manca oggi, come diceva anche qualcuno prima, è proprio la scoperta. Sono cambiati i modi di scoperta, quelli della musica nuova, degli artisti nuovi, cioè quasi soltanto social, in particolare TikTok che te li sbatte sotto il naso senza neanche chiederti il permesso, insomma il consenso, questa cosa è importante. Ma anche la scoperta su TikTok e sugli altri social è comunque casuale, non c'è niente di intenzionale, cioè è come ascoltare una canzone nuova al supermercato e shazammarla, ok? Non c'è niente di male, non c'è niente di sbagliato. Ma non sei andata al supermercato per ascoltare musica nuova, cioè dovevi comprare semplicemente le zucchine. E invece c'è un'esigenza di scoperta che va e, si perdoni un po' il gioco di parole, riscoperta. C'è una passione da far riemergere, da far risorgere da quelle ceneri, prendere per la collottola come si fa con i gattini, no? Darle una scrollatina.

non quella che fai sui social network, e fare in modo che ridiventi centrale. E questo è l'unico modo per cui MySpace potrebbe ricominciare a funzionare, perché dovremmo ricominciare noi stessi ad avere voglia di scoprire e magari impegnarci anche un pochino nel farlo e non ritrovarci lì casualmente. Ci sentiamo la settimana prossima. Love you, Simone and Beck.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Radio Freccia, libera come noi.